0: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: scattare una foto.
1: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
2: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola, che bella sensazione.
3: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
4: Buongiorno scombricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte?

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La canzone del fabbro. Strenza il coltenai e con le pinze picca il col martel, busa il col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno mondo, sveglia!
2: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico!
3: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
4: Gli scombricolati del mattino!

0: poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombricolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Nei campan, ding dong, ding dong, ascolti number one, senti sul divan, ding dong, ding dong, quando sono ai campan.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che mattizia in un uomo è il clone di Sergio Sironi. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
3: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
2: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido. E poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpenedolo.
3: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Buongiorno scombricolati, un consiglio, ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso, qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi, ciao ragazzi!
3: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere!

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco sugli scombriccolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione, perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Ciao Combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
2: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
3: Gli Scombricolati del Mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
2: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualcheduno. Ciao scombriccoli.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
3: Buongiorno combricoli, ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria. No, sul lavoro. Pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì. Deve essere stata roba buona. Ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Nuovo.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Cacchio, ma utile il 3, si proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: Senti
4: qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito,
4: funziona.
5: Ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Oggi sul centro nord Italia il tempo sarà variabile con sole e nubi, localmente compatte tra Levante Ligure e Toscana, con anche delle precipitazioni. Qualche effetto sarà possibile anche all'estremo nord-est, il tutto con poche variazioni termiche. Vi anticipo che da mercoledì rimonterà l'anticiclone e questo permetterà tempo più stabile nei prossimi giorni, con ampi spazi soleggiati e un considerevole aumento termico. Al sud irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno nel pomeriggio tra Dorsale e Adriatico, temperature stabili con massime tra i 18 e i 23 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Ma che bella canzone ha fatto!
1: Ma la canzone ha fatto Gaia!
0: Ma è meno Bodecchi da tira fuori queste canzoni, vai!
1: Ma nemmeno il Bodecchi! Ci è piaciuta veramente un sacco, anche perché è nuova, noi l'abbiamo sentita per la prima volta insieme a voi, nella combriccola almeno. Si chiama Bossa Nostra, la nuova di Gaia, su Radio Number One alle 9.28, torna Patromano col suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
3: Buona mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. È la giornata in cui tre subesperti finlandesi tenteranno di portare in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani che sono morti alle Maldive. La missione ora si sposta alla fase successiva. Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi, oggi iniziano le fasi di recupero. Tutto è pianificato per oggi e anche per recuperare gli altri due corpi nella giornata di domani. Intanto, per quanto riguarda l'inchiesta, ci sono già delle polemiche, perché si è cercato di verificare se tutti e cinque i sub che poi sono deceduti nelle acque delle Maldive avessero i permessi necessari. Forse non c'erano tutti i permessi, ed è per questo che adesso le autorità hanno chiesto alle imbarcazioni di fermare alcune operazioni per portare avanti l'inchiesta. Questo almeno ha affermato il portavoce del governo delle Maldive. Ci sono notizie invece che arrivano al fronte antivirus. È risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM, in cui si trovava anche una donna che poi era deceduta. La viaggiatrice era stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa a carico dalla regione Lombardia, sottoposta appunto agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. Ebbene, la giovane quindi non presenta sintomi, però resterà comunque in quarantena presso il nosocomio milanese per il periodo classico di osservazione sanitaria. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Shape of You su Radio Number One nella combricola, dove abbiamo chiesto semplicemente ai nostri ascoltatori di fare delle dediche a delle persone, a delle persone che so, okay, che gli sono simpatiche, non lo so, che amano, eccetera, sulla, prendendo spunto appunto dalla conferenza stampa di Ancelotti.
1: Sì, che Ancelotti, devo dire la verità, è l'uomo meno adatto per fare questo tipo di cose.
2: Non ha quel grande entusiasmo,
1: uno si aspetta la verve, sembra uno di Taffo, sinceramente. Ve lo faccio sentire ancora un pezzettino, proprio poco.
3: Alisson, Liverpool.
1: Abbiamo come primi, abbiamo pappardelle al cinghiale,
3: Alessandro,
1: spaghetti con le vongole,
0: riso con i funghi,
1: riso con i funghi.
2: Ricordo, queste sono le convocazioni per i mondiali di calcio del Brasile, con tanto di ola da parte, credo, dei giornalisti,
0: esatto,
2: e tifosi.
0: E quindi voi vi occupate dei saluti, noi ci occupiamo delle standing ovation. Ne abbiamo una che merita una grossa standing ovation.
4: Salutiamo Albertino, che mi ha portato le damigiane di prosecco.
0: Grande, se le porti anche a noi, Albertino, noi siamo contenti, guarda, siamo qui che le aspettiamo. Allora, caro Sergio, io sono molto delusa, perché io pensavo di essere la tua farfallina preferita, e invece ho scoperto che ci sono altre farfalline nella tua vita.
5: Questo è un messaggio solo per te, carissimo. E quando andrai a Rodi, ricordati l'isola delle farfalle. Quindi pensa a me, che sono la tua farfallina preferita, ma più che altro c'è tanto, tanto vento. Prenditi una bella sciarpettina da non ammalarti. Fidati di me, Ciccio. Ciao.
0: Ciao. Mi raccomando, Ciccio, quando andrai a Rodi, pensa a me, che sono la tua farfallina.
1: Però anche gufarmela ad agosto con la sciarpa, cazzo.
0: Ma tra l'altro tu non vai a Rodi.
1: Esatto.

0: Bricola con Sergio Sironi, Pat Romano, che è praticamente come avere una pentola da pressione piena di fagioli.
1: Ma no, detta così sembra che vado, faccio
2: no,
1: ariete.
2: Non in quel senso, tutti hanno capito il motivo.
0: Che borbottano, no? Comincia a fischiare, a borbottare.
1: C'è da borbottare. Sì,
2: sembra un po' un celotti.
0: Sei un vecchio borbottone. Sì,
1: è il vecchio che non mi quadra, vabbè, hai ragione.
0: Nel frattempo noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di dedicare una standing ovation a qualcuno, un capo, una moglie, un marito, un fidanzato, un
2: quello
0: che vi pare.
1: I compagni del calcetto,
0: Deboro Calcetto. 393-444-0444, noi pensiamo alla standing ovation.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: stimoli la chitarra, sembri Smigol.
1: Sì, no,
0: che ridere, tutto proprio. Allora, dove era i One It All dei Queen? Sono le grandi canzoni di Radio Number One.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Il mio tesoro. Allora, attenzione, abbiamo un pippone su questa canzone che si chiama I Want It All, abbiamo già detto, dei Queen, e praticamente del 1989. Allora, venne l'idea del titolo, non nacque da Freddie Mercury ma dal suo fidanzato. Si racconta infatti che Jim Hutton, parlando della loro vita insieme, disse spontaneamente I want it all and I want it now, che significa voglio tutto e lo voglio adesso. A Freddie piacque così tanto che quella frase da trasformarla nel cuore della sua canzone. E stavo pensando che se funziona così bene, stasera proverò anch'io a dire la stessa cosa al mio fidanzato, vediamo cosa ne viene fuori.
3: Esatto, fai bene.
0: Lo chiero todo e lo chiero ora, perché si presta a diverse interpretazioni.
3: Vero, giusto.
0: Magari sta. Esce fuori una proposta di matrimonio, chi lo sa, ve lo dirò domani.
1: Ah, addirittura.
0: Allora, torniamo a bomba sulle cose serie.
1: Sì, standing ovation, rivolto verso i familiari, i colleghi, gli amici, le amiche. Standing ovation perché siamo partiti proprio da quello che è successo nella conferenza stampa di Carlo Ancelotti, CT del Brasile, che annuncia i convocati della nazionale brasiliana per la prossima Coppa del Mondo, e ad ogni nome con squadra annessa enunciato c'è una standing ovation da parte dei giornalisti e del pubblico presente in sala.
0: Ma certo, tra l'altro lo annuncia con un tono che sembra che stia annunciando, non lo so, una tragedia.
1: Una tragedia, sì, è vero.
0: Esatto.
3: Che se arrivasse davvero un cameriere a proporti il menù così, non vado via.
0: Pensa veramente alla gioia di vivere che hanno i brasiliani, perché detto così con un tono funebre, loro... per tutti i calciatori.
1: Felicioni sempre, è vero.
0: Felicioni sempre comunque. Sentiamo!
4: Fate una standing rovescio al mio capo, si chiama Fausto. È il mio capo, magari mi dà l'aumento, è anche mio cognato, però è sempre il mio capo. Bravo!
3: Aumento.
0: E poi c'è lei. C'è lei che va avanti così tutto il tempo.
5: Sto morendo, Sergio.
3: Cosa?
5: Sto morendo. Perché? Le
1: fa parlare. Ma cosa?
5: Muoio.
3: No, vabbè, cosa vuol dire? Noi abbiamo questo, se gioca la questo, Piera. Gioca questo.
0: La Piera è una felicione, un'altra felicione, vedi? Per la Piera!

0: Jupiter, le piume di struzzo, ma soprattutto l'uomo che si occupa di farmi i selfie, il selfista più bravo del mondo. Sai come lo chiamiamo nell'ambiente?
1: Come lo chiamate?
0: Selfirelli. No! Ciao tesori.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: finito tra una standing ovation ride anche Keisha tra una standing ovation e l'altra era TikTok di Keisha, l'ultimo disco di oggi per la combriccola. I saluti, grazie Patro Romano,
1: grazie a Sergio Sironi
2: e grazie a Manuela Doriani.
0: Ciao, a domani.
2: Ragazzi, io ve lo dico, non mi interessa più venire bene nelle foto, mi interessa venire bene nelle risonanze, nelle radiografie e nelle TAC.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: We Are The Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo, alle spalle la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Buon martedì, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
4: Buongiorno, cosa c'hai? Sei contenta?
0: No, no, no, no, normale, no. Sei contenta, sono anche giù normale. Di voce oggi, quindi devo provare, dai, va bene. C'è un sacco di caramelle alla mente. Ragazzi, che devo fare? Ho preso freddo.
4: Va in giro. Poco vestita.
0: Ma che poco vestita, che ero stravestita come Marco a Natale. Ero vestita col piumino, la sciarpa e il cappello. Scusami, più di così.
4: Ragazza mia.
0: Ragazza mia. Certo, coprete. Allora, anche oggi abbiamo tantissime notizie per voi. Alcune, devo dire, sembrano surreali, ma attenzione, sono assolutamente vere.
4: Direi sorprendenti. Una in particolare che è già la mia, già la nostra preferita, ma non abbiamo deciso che non la facciamo subito all'inizio.
0: No.
4: Anche se sarei tentatissimo, però va bene.
0: Lo so, dai.
4: Lasciamola
0: per dopo. Partiamo con la nostra musica number one.
4: Ride.
3: The Journalist. Gli

0: E lo singolo di Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry Scusa, lo sento, lo sento. Allora, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli sì. Spacca Notizie. Ci sono naturalmente tantissimi aggiornamenti con questa vicenda che veramente ci ha un po' toccati tutti quanti, no? Soprattutto sì. Perché insomma stiamo parlando della tragedia di Modena, che ha visto da una parte insomma vittime delle persone innocenti che stavano tranquillamente passeggiando, una persona con disturbi mentali della quale adesso insomma parliamo, e dall'altra parte insomma cittadini eroi, non solo italiani peraltro, perché ci sono in tre sono sì. intervenuti in difesa di altre persone, due sono egiziani e uno è un italiano, e devo dire che sono stati coraggiosissimi
1: anche perché questo Samir al-Khudri aveva questo coltello, e quindi voglio dire, poi in quei momenti lì non è che devi pensare tanto o ce l'hai di intervenire, no? O sei una persona coraggiosa, impavida, oppure
0: non è facile,
1: non è facile, no, quindi bravi, no. Bravi loro.
0: Sì,
1: allora, ovviamente tutta questa vicenda ci ha toccato perché ognuno di noi sostanzialmente
0: poteva trovarsi lì,
1: e quando tu ti trovi a passeggiare, tra l'altro nella strada principale, è la strada dello Struscio, quella la strada principale di Modena, dove vai, no? Il sabato pomeriggio, no? A fare due passi, a comprare delle cose, non è che puoi essere preparato ad una situazione del genere. Situazioni che peraltro in altri stati europei erano già successe, in Italia non ancora. Ci ha molto colpito, dopo qualche giorno probabilmente l'abbiamo anche un po' inquadrata meglio, no? Perché sai, a caldo erano arrivate dichiarazioni, secondo me anche un po' esagerate, no? Contro i migranti, no? Di Salvini.
0: In generale, italiano, sì, il cittadino, ecco, ma
1: italiano,
0: comunque
1: nello stesso centrodestra ci sono stati dei distinguo, quindi alla fine secondo me se lo stiamo inquadrando nel modo corretto, no? Problemi di salute mentale, problemi psichiatrici.
0: Sì, però non è solo quello il fatto dei problemi della salute mentale, ci sono anche tanti problemi, diciamo, di cittadini che sì hanno la cittadinanza italiana, che se no, però non si sono per diversi motivi mai inseriti, diciamo, sì, nel nostro sistema, no?
1: Certo.
0: E che per diversi motivi, in questo caso magari anche per disagi psicologici o sì, altre motivazioni, si sono sempre sentiti un po' rifiutati. Tema troppo largo, troppo
1: largo,
0: vasto. Qua ci sono tanti temi, intanto quello della salute mentale, perché questa mattina un po' su tutti i giornali si parla di questo trattamento interrotto di El-Khudri, sì, dopo 12 mesi, gli psicologi che dicono i servizi di salute mentale, uno psichiatra, oltre 300 pazienti da gestire, quindi evidentemente non si riesce a gestire al meglio tutti, e insomma un po' uno il problema se lo pone perché dice: ma quando noi andiamo in giro, quante di queste persone con disagi mentali, infatti, psichici e che si sono sottratti alle cure incontriamo? Secondo me moltissime,
1: no, e non lo sappiamo, quello è il vero timore. Mi colpiscono molto anche le parole dell'arcivescovo di Modena, che dice: una tragedia frutto comunque della solitudine, che non basta spiegare, bisogna andare anche un pochettino oltre al concetto della solitudine. E poi le parole dei genitori,
0: sì,
1: molto, che dicono: annichiliti dalla vergogna, dove abbiamo sbagliato. In effetti no, sono stati evidentemente molto colpiti anche loro. Speriamo insomma che adesso le persone che sono state colpite da quest'auto impazzita, ce n'è una ancora molto molto grave, possano trovare la soluzione migliore, guarire il più possibile, l'unica cosa che
0: possiamo
1: sperare. Sì,
0: nel frattempo insomma che si fa luce, perché poi naturalmente si stanno aprendo tante discussioni politiche sui permessi di soggiorno, c'è questo duello Lega,
1: poco, no?
0: Forza Italia, perché dicono via chi delinque, il ministro degli esteri italiani dice: ma è italiano. Insomma, ci sono sicuramente tanti temi, c'è anche il tema dell'inserimento, diciamo, di persone che non riescono, rimangono sempre un po' periferiche, diciamo, a tutto il sistema lavoro, però noi vogliamo veramente insomma anche parlare delle persone che sono i cittadini normali. C'era anche questo medico militare, no, che ha raccontato su tutte le TV di andare sempre in giro con questo laccio emostatico, che in questo caso è stato utilissimo purtroppo per la signora alla quale sono state poi amputate
1: le gambe.
0: Insomma, sono stati veramente cittadini, persone normali, ma mica tanto, perché sono stati veramente eroi.
1: Ecco, tra le cose che mi piace molto invece, poi ci ritorniamo tra un attimo, è la reazione di Modena, no, della comunità di Modena,
0: sì,
1: una reazione molto molto decisa di personalità, insomma, di una comunità che evidentemente è molto molto forte.
0: Ne parliamo tra poco, ci sono tante cose da dire ancora, subito dopo Taylor Swift.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space, la voce è quella di Taylor Swift. Allora, stiamo seguendo un po' tutti gli aggiornamenti sulla vicenda di Modena. Nelle ultime ore anche le parole dell'avvocato di El Kudri, che parla di uno stato confusionale che, diciamo, certo. Però risale a molto prima, perché prima stavamo leggendo, diciamo, dell'unico profilo che avrebbe avuto questo ragazzo laureato in economia su LinkedIn, dove già scriveva cose molto preoccupanti, perché scriveva: sì. Il deep state italiano non mi lascia lavorare, continua a perseguitarmi, forse è la mafia. Un ex collega parla anche di una lite furiosa che ebbe con una ragazza, fu mandato via dal posto di lavoro per questo. La sua ultima occupazione era quella di magazziniere, ma questo, diciamo, lo faceva sentire molto arrabbiato, perché era una posizione lavorativa non idonea alla sua laurea in economia. Certo. E quindi, insomma, diciamo, è montata in lui questa rabbia potentissima, evidentemente, no?
2: Sì, sì, ho sentito le parole dell'avvocato ieri, che diceva, insomma, che nel primo colloquio quasi è stato l'avvocato a raccontare al ragazzo che cosa aveva fatto. Era completamente scollato dalla realtà. Per lui disturbo schizoide della personalità, era questa la diagnosi chiara che gli è stata fatta nell'aprile 2023, e poi purtroppo, come abbiamo detto poco fa, questo percorso, no, di cura interrotto. Quindi è qui il problema su quale dobbiamo agire, no? Quindi vorrei, insomma, che politici si concentrassero, no? Beh, su questa cosa qua, perché qui il problema è di questo tipo, no? Perché non accada più, questo è il tema.
1: Ma no, ma poi ne abbiamo visti a decine di persone che erano in cura, anche nel caso di, certo, Gaia Aulenti, dell'uomo che ha coltellato, sì, la signora che stava andando in ufficio, voglio dire, aveva più o meno una storia simile.
3: Ciao Radio Number One, io vorrei sapere perché quel signore lì, che non ha voluto andare avanti con le cure, aveva ancora la patente.
1: Questo se lo chiedono molto.
3: Fa girare come ne aveva voglia, uccidere le persone che gli capitavano tiro. Io non capisco le leggi italiane, vogliono fare, poi alla fine non fanno niente. Ciao Giuliano.
2: Ma infatti è questo il tema, no? Che nei vari percorsi, no? Cioè, tra legge e amministrative, penali, poi atti concreti, chi si perde sempre, no? Voglio dire, se tu hai questo problema qua, la patente ti deve essere ad esempio tolta. Però no,
4: il permesso di soggiorno li togli a uno che non ce l'ha, è italiano, fai a togli il permesso di soggiorno.
1: Ma infatti questa è stata, diciamo, un po' la questione botta risposta tra Lega e Forza Italia, perché poi diciamo è brutto anche strumentalizzare, no? Questa cosa. Ricordiamo che due dei ragazzi che hanno disarmato El Kudri sono egiziani, per dire, cioè voglio dire, quindi fanne una questione, diciamo, di razza o di persone inserite o non inserite, evidentemente non è questo il punto, no? Perché anche questi due egiziani hanno detto, insomma, di aspettare la casa da un sacco di tempo, eppure non vanno in giro a fare cose strane.
2: Ma no, ma infatti per la maggior parte non fanno queste cose qua, no? Ma infatti questo non è proprio il caso per montare quella polemica lì, no? Infatti a me, ma vedi che comunque anche nel centrodestra si sono divisi, perché non è questa la notizia sulla quale montare una polemica per i permessi di soggiorno.
1: No, sulla salute mentale sicuramente sì, perché questo è un tema che preoccupa tutti, cioè bisogna capire se effettivamente è la mole di lavoro, il carico di lavoro che hanno gli psicologi, gli psichiatri che hanno in cura tantissimi pazienti, in questo caso nei centri di salute mentale, è così ingente, diciamo così enorme, da non riuscire a star dietro, no? A tutti i casi. Questo è un tema sicuramente molto molto importante. Cioè, tu esci di casa e non sai chi incontri, vabbè, quello vale sempre.
2: E
1: però
2: tutti ce lo stiamo chiedendo, no?
1: Tutti ce lo stiamo chiedendo.
2: Guardiamo,
1: certo, perché
2: il prossimo, diciamo, chi è
1: non
2: questo?
1: Sappiamo chi hai davanti, no? Un po' quello che ci terrorizza. Dai, ci torniamo sicuramente tra poco.

0: Sinclair con Mattia Bazzara, Antonella Ruggero. Rimanete lì perché tra poco torniamo, insomma, su questa vicenda di Modena, anche per sentire un po', insomma, i vostri pareri, al di là, diciamo, delle strumentalizzazioni politiche che come al solito ci sono.
1: No, ma gli ascoltatori, ti dico, sono anche molto più centrati rispetto ad alcuni
0: più equilibrati
1: politici. Sì, li vedo più, più centrati sul problema, insomma. Mi raccomando, messaggi sempre corti, così ne ascoltiamo di più.
0: Allora, ne parliamo tra poco qui dei Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio number one.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Smith con Niall Horan, Dry Safe, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Insomma, si sta molto discutendo anche su diciamo il perché questo ragazzo, che appunto, come avete visto tutti, anzi chi ha avuto il coraggio di guardare il video di questa persona che a Modena ha falciato dei passanti in gravi condizioni, laureato in economia, cittadinanza italiana, però con dei gravi disturbi, diciamo, psichiatrici, psichici. Per rispondere a un'ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio dove appunto sottolineava il fatto di come costino le cure psichiatriche,
1: sì.
0: Insomma, no, lei ha la figlia, quindi ha un percorso difficile dal punto di vista economico. Diciamo che però Salim El Kudri era in cura presso un centro di salute mentale pubblico e gratuito, presso il centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia, e lì il tema è diverso, presumo, perché probabilmente ci sono tante persone che devono essere seguite e forse non si riesce a star dietro a tutti nella maniera adeguata.
1: Cioè, per dare un'idea, questo centro di Castelfranco Emilia segue una media di oltre 1000 persone l'anno, giusto per capire, cioè non 20, e siamo a Castelfranco Emilia, non siamo a Milano, voglio dire, no? Comunque in questo punto gli investigatori che cosa vogliono capire? Cioè, il tema è: c'era la possibilità di intercettare per tempo la sua potenziale pericolosità? Cioè, gli investigatori adesso cercano di capire, attraverso gli psicologi, chi l'ho incontrato, se questa possibilità c'era o meno. Alla fine la risposta potrebbe essere anche no, non c'era la possibilità di intercettare la sua potenziale pericolosità. È molto molto complicato.
0: Abbiamo visto anche persone che non vanno in cura da psichiatri, che si alzano una mattina, voglio dire,
1: certo,
0: compiono già

0: gesti incredibili, sentiamo.
1: Io do ragione a quello sulla patente, ma ricordatevi che la patente non determina il non guidare la macchina. Sali, fai, bon, fine. Cioè, non è che la macchina riconosce che hai la patente o non hai la patente, è quello il discorso. Il discorso che mancano dei controlli, mancano delle effettive situazioni pericolose, non vengono controllate. Poi, se ci sono delle vie pedonali, devono essere messe delle barriere, evitare almeno l'entrata di queste situazioni qua.
2: Beh, questo è un tema. In molte città le hanno tolte, ti ricordi? Le avevano messe dopo i fatti francesi, inizio, però, ti ricordi, in tutte le città poi le hanno tolte.
0: Però ti ricordi che in alcune città è accaduto che con le macchine sono praticamente piombati nei dehors dei bar, per dirti. Sul marciapiede, cioè voglio dire, dovresti mettere sotto controllo intere città.
3: Secondo me bisognerebbe impiantare un chip sotto pelle a tutti questi personaggi che hanno delle problematiche, in modo tale che ti arriva un messaggio sul telefono e ti dice: attenzione, hai di fronte un pirla. Forse arriverebbero troppi messaggi. Ciao Simone, Mantova.
0: Ciao Simone.
2: L'ironia finale ci sta.
0: Dico, però guardate il braccialetto elettronico nel caso della violenza sulle donne. Purtroppo non mette al riparo proprio nulla.
2: Anche quello a volte non funziona, perché se lo tolgono non funziona.
0: Cioè, voglio dire, no, qui il sistema è un po', diciamo, dai, l'ultimo messaggio. Sentiamo.
4: Allora, complimenti a chi ha salvato o comunque che ha aiutato a catturare questo personaggio qua. Indistintamente se italiano o non italiano, eccetera. Però un problema c'è anche adesso, perché parlano di una persona che è tuttora in isolamento, ma non è vero. Lui è là bello tranquillo con le sue copertine, la sua zuppa quotidiana, che guarda la televisione. Ragazzi, questo non è un isolamento. Noi adesso questo qui ce lo dobbiamo mantenere per tutta la vita. Non è metodo. Bisogna mandarli a lavorare e capire la fatica. Solo così ci si capisce la vita. Ciao a tutti, no, Tevo, Orso da Legnano.
0: Grazie Orso, temo che qua il problema sia un po' più vasto, un po' più
2: ampio. Sì, questo
0: più
2: è un altro discorso, riguarda le pene alternative, lavorare, non in galera. Insomma, tema molto, molto complesso, abbiamo comunque voluto condividerlo con voi perché alla fine insomma un po' tutti ci stiamo ponendo, no, di fronte a questa vicenda, con paura, con timore.
0: Certo, perché ci sentiamo ovviamente coinvolti, intanto naturalmente siamo vicini alle famiglie delle persone che speriamo sono in questo momento in ospedale, che speriamo possano recuperare insomma in breve tempo. Intanto rimanete lì perché tra poco giochiamo con voi.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: E vai! Allora, attenzione, preparatevi perché siamo pronti per giocare con voi.
2: Andiamo!
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Allora, Radio Number One in questo caso vi regala natura e divertimento. Attenzione, perché il più veloce di voi che risponderà tra poco esattamente alla domanda che Claudio vi farà si porterà via due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto di Verbania.
2: Allora, domanda alla quale dovete rispondere per esteso mandando un messaggio solo con WhatsApp al 393-444-0444. Qual è la valuta ufficiale del Giappone? Lira giapponese, dollaro, yen o won? Mi fa ridere la lira
1: giapponese. Questa la devo fare io, dai.
2: Vabbè,
1: vi aspettiamo.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Una grande canzone protagonista come sempre qui su Radio Number One, Beautiful Day YouTube. Allora siete con The Journalist, gli spaccanotizie con Fabiana e Claudio e la nostra vincitrice che sicuramente sta vivendo un bellissimo giorno. È al telefono con noi.
1: Ciao Nadia, benvenuta su Radio Number One.
2: Ciao.
0: Ciao Nadia.
1: Eccola qui, giovane, giovane, giovane.
0: Quanti anni hai?
2: Ne ha 29, devo fare 29.
0: Ah, 29, bello,
1: bella
0: 29.
1: età, dai.
0: Beh, caspita.
1: Che dici? Ce lo confermi che è una bella età? Noi lo sappiamo già, che è una bella età, però.
0: Senti, ma mi stava dicendo Claudio, Nadia, che tra l'altro a proposito di giorni belli, questa settimana inizi a lavorare.
2: Sì, inizio a lavorare giovedì.
0: Che bello! Siamo molto felici per te.
1: Noi chiediamo sempre no, che lavoro fare i nostri ascoltatori, quindi se inizio giovedì. Beh, è un bellissimo
0: inizio.
1: E dove andrai a lavorare? Che cosa farai di bello?
2: Andrò a lavorare come cassiera in un supermercato.
1: Ah, quindi grande pazienza, lì con tutti quelli che arrivano in coda.
0: Infatti, soldi. Gentilezza. Adesso noi facciamo un appello a tutti i clienti, anche se non sappiamo in quale supermercato lavorerà Nadia. Ecco, cercate di essere carini. Sì. Con tutte quelle persone che lavorano. Perché sennò qua poi dice sì, io sono paziente, però dopo un po' te la fanno anche per. Tu sei paziente, si sente dalla voce, Nadia, che tu sei carina, paziente.
2: Allora, abbastanza. Dopo, ovviamente, come tutti. Ho una pazienza limitata.
1: Allora, la voce è cambiata leggermente dopo la domanda di Fabiana. Quindi prima era al 100% paziente, adesso diciamo al 60%.
0: Ed è perché, scusa, c'è una differenza tra essere pazienti e essere un'altra roba.
1: Certo,
0: giusto? Scusami, certo.
1: Va bene.
0: Allora, senti Nadia, tu parti via. Questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, quindi ci sono un sacco di piante e fiori. Con chi vai?
2: Con o mio papà o mio fratello, adesso vediamo.
1: Attenzione, non ho sentito nella risposta
0: fidanzato.
1: Un fidanzato, insomma, evidentemente c'è un papà o un fratello che merita maggiormente di andare con te, giusto?
2: Sì, sì.
1: Silenzio stampa, attenzione, silenzio stampa da parte di Nadia.
0: Silenzio stampa.
1: Dai, Nadia.
0: Va bene, Nadia. Noi ti facciamo tanti complimenti e in bocca al lupo per l'inizio del tuo lavoro, che è la cosa più importante.
2: Grazie
0: in assoluto.
2: Mille.
0: Grazie a te.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
2: Ciao.

0: mancano pochi minuti alle 11, tra poco la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Allora vi lasciamo lì, non vi diciamo nulla perché vi sveliamo tutto tra poco. Vi diciamo solo Biennale di Venezia campana, non aggiungiamo altro.
1: Ma a me già così fa ridere perché io so la notizia.
0: No, certo che noi la conosciamo, quindi non possiamo, però diciamo solo questo: Biennale di Venezia campana.
1: Io aggiungo notizie imperdibili tra poco.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: TV a Radio Number One, sono le 11 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Patrizio Romano. È la giornata in cui tre sub esperti finlandesi tenteranno di portare in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Domani si cercherà di recuperare gli altri due corpi. Le operazioni si svolgono in condizioni non facili. Donald Trump sospende l'attacco all'Iran. Mi è stato chiesto dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti se potevamo rimandare di due o tre giorni l'attacco. Lo ha affermato il tycoon. Teheran replica: l'asse della nostra resistenza è più forte che mai. A San Diego, in California, spari in un centro islamico, almeno tre morti e diversi feriti. I due attentatori, di 17 e 19 anni, sarebbero morti per ferite autoinflitte. Intanto a New York è stata rafforzata la sicurezza nelle moschee. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. È risultata negativa il test per l'antivirus, la turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM, dove c'era anche una donna poi deceduta. La viaggiatrice era stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito e sottoposta agli accertamenti virologici all'ospedale Sacco. La giovane resterà comunque in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione. Il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv resta. Il consiglio comunale, riunito a Palazzo Marino, respinge la rottura. Centrosinistra spaccato. Tre consigliere del PD hanno votato contro. Insulti dei pro-PAL presenti in aula. Tennis ad Amburgo, è il giorno del debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, impegnati in contemporanea all'ora di pranzo. Il romano, campione in carica, affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruchaga. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireandlucegas.it.

0: singolo di Annalisa che si intitola Canzone estiva, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, prima di andare alla campana della Biennale di Venezia, dobbiamo però dare un aggiornamento sulle Maldive, perché in realtà, allora, sono già stati recuperati i primi due corpi degli italiani che sono rimasti bloccati nella grotta degli Squali. Non si conoscono ancora i nomi delle prime due vittime recuperate. L'operazione staffetta, di cui si era molto parlata, di questi super sub che sono arrivati dalla Finlandia, espertissimi, è durata 2 ore. Certo. Gli altri due verranno recuperati nella giornata di domani.
1: Tutto, insomma, secondo il programma annunciato ieri. Bene, bene così, anche se parliamo ovviamente di un recupero di persone senza di vittime. Ma questo è. Allora, Biennale di Venezia, no? Ne abbiamo parlato tanto, tantissimo, direi, mai come quest'anno si è parlato di Biennale, e mi riferisco alle polemiche legate alla presenza della Russia, di Israele. Diciamolo anche che di arte contemporanea a nessuno frega una mazza, va bene, però tendenzialmente
0: no, non è vero.
1: Ma
0: perché?
1: A me piace
0: l'arte contemporanea.
1: Ma ho capito, ma in generale, voglio dire,
0: no,
1: non è che tu vai.
0: No, non sono d'accordo. Perché alla Biennale di Venezia c'è sempre tantissima gente che va. Beh, certo, tutti non saranno esperti, però la curiosità. No, io su questo dissento fortemente.
1: Ecco, invece io dico che secondo me non gli frega una mazza a nessuno, però quando poi si crea la polemica, si crea la cosa, si va lì a fare le fotografie. Io ci sono stato una volta, diventa anche una cosa anche molto molto turistica, e in questo caso c'è un'opera d'arte particolare, va bene, che sta riscuotendo un successo incredibile proprio sui social, perché è una provocazione molto molto forte che forse fa anche un pochettino ridere, no?
0: Ma questa sicuramente, la Biennale di Venezia è una cosa invece assolutamente seria, dai, cioè.
1: Certo che
0: però
1: è una cosa seria,
0: allora, e questa mattina noi abbiamo visto la foto di questa gigantesca campana, e attenzione perché ci sono code lunghissime per vedere quello che succede all'interno di questa campana. Allora, una donna nuda a testa in giù dentro una campana usa il proprio corpo per suonare i rintocchi che scandiscono la nuova ora. È una delle immagini simbolo, aggiungetevi voi per fortuna o ahimè, della Biennale di Venezia 2026. Allora,
1: ci sono le code davanti a questa performance. Tutti vanno a fare le fotografie per Instagram di questa donna nuda, al contrario, che diventa un battacchio della campana. Immaginate proprio la classica campana, lei bim bim bim bim, che penzola giù. Non so come è attaccata, tra l'altro, con i piedi. Mi sfugge, perché si vede solo la parte. Si vede il corpo, il seno, le braccia, giusto? C'è la parte che spunta dalla base della campana.
0: Quindi praticamente diciamo che, insomma, tu vedi una donna nuda a testa in giù che fa suonare la campana, è ovvio che ci sono tantissime code di visitatori che vanno a vedere, insomma, che cosa succede. Allora, pensate che la donna nuda nella campana è una delle opere, ovviamente, cosa ve lo diciamo a fare, più instagrammate. Ci sono lunghe file al padiglione, però c'è qualcuno che dice che in realtà ha provato del disagio. Io ti dico la verità, che se tu vai lì e ti vedi una nuda con le tette tutte al vento che va di qua per di là a far suonare la campana, cioè un po', secondo me, di disagio te lo fa venire, dai.
1: Dell'Austria in questo caso. Sì, un po' donna oggetto lo è, potrebbe essere anche un riferimento ovviamente a questo. Una volta ogni ora, tra l'altro, lei arriva, si arrampica, si mette lì e suona ste campane. Il tema di quest'anno, che tra l'altro è sfuggito di più perché a furia di parlare di Russia e di tutt'altro non si è parlato poi del tema, è in minor keys. Cosa vuol dire? Un riferimento alle tonalità minori della musica, che vuole essere un focus sull'emotività più profonda, su ciò che viene custodito al di sotto del rumore sovrastante prodotto dallo scorrere incessante della vita. Questo è il tema, no, artistico, al quale tutti gli artisti hanno dovuto riferirsi per procedere con le loro opere.
0: Allora, facciamo così, ne continuiamo a parlare tra poco. Secondo me, per esempio, a Madonna piacerebbe moltissimo, insomma,
1: penzolare da una campana.
0: Penzolare nella campana di sicuro, oppure vedere sicuramente questa installazione artistica che, insomma, conta lunghissime code di visitatori che vogliono capire come Cappero fa questa qua a far suonare la campana.
1: Ma poi tutti i giorni questo.

0: Together, Madonna, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando di questa opera, tra l'altro dell'artista e coreografa Florentina Holzinger, che è l'opera più fotografata e discussa, diciamo, di questa 61esima esposizione internazionale d'arte alla Biennale di Venezia. E, diciamo, quest'artista, a proposito appunto di questa donna che è stata messa a testa in giù e che ogni ora fa suonare la campana, ha detto: l'essenza del mio lavoro risiede nell'uso senza compromessi del corpo come medium. Vabbè. E quindi, insomma, ha voluto, diciamo, creare un'opera apposta, diciamo, per mandare dei messaggi. Del resto a questo serve anche soprattutto l'arte, in questo caso contemporanea, ma è sicuramente l'opera più visitata e fotografata.
1: Beh, in questo c'è tutto, c'è il concetto del ritmo, il ritmo dei tempi di oggi, il tema del lavoro, dello sfruttare una persona, insomma, poi ognuno ci vede anche quello che, no, che preferisce. Fatto sta che è molto molto impattante, perché una donna nuda a testa in giù che ogni ora sale su questa campana, mi sfugge davvero come si è agganciata all'interno della campana, che va a destra a sinistra per suonare la campana a mo' di battacchio. È davvero molto molto forte, un'immagine, la trovate dappertutto su Google, cercatela.
0: Sì. Trovate senza, insomma, problemi. Sicuramente al di là della foto, insomma, instagrammata, gli artisti lanciano dei messaggi, poi il perché la gente vada a vedere, naturalmente, sai, è diventato virale su Instagram, praticamente è una delle opere che si vede di più. Tra l'altro è proprio all'entrata, all'ingresso del padiglione austriaco, e a detta di chi ha visitato non solo il padiglione austriaco ma insomma anche gli altri padiglioni, non è l'unica, diciamo, opera come dire provocatoria, decisamente è una di quelle che fa discutere di più, questo sicuramente.
1: Certo, dicono che sia molto bella anche quella del padiglione Italia, insomma, comunque insomma un giretto lo si può anche fare. Secondo me premio miglior messaggio di oggi quello di Roberto, che scrive: ha trovato un lavoro a tempo, bravissimo. Direi che questo li batte tutti.
0: Sì, beh, insomma, sicuramente originale, ma il fatto che campeggiano un po' su tutti i giornali, in realtà sono appunto quello della donna che va da una parte all'altra e oscilla, e una marea di gente che è lì sotto a fotografare, quindi insomma l'obiettivo, almeno da parte dell'artista, è stato sicuramente raggiunto.

0: Lady Gaga. Allora rimanete con noi, tra poco ci sono tutte le previsioni meteo e poi vi raccontiamo la storia di questa insegnante e la sua piccola 500.
1: È piccola mica tanto.
0: Beh vabbè, piccola è piccola, però poi uno ne fa quello che vuole.
1: Come la barzelletta, come esatto. Ci stanno quattro elefanti in una 500. Te la ricordo.
0: Vabbè.
1: Due davanti e due dietro.
0: Esatto.
1: Va bene, dai, meteo tra pochissimo.
0: A The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono ogni giorno indietro, con la spalla del Gran Canaria, non della Canaria, siamo in fuso orario, no? Siamo quelli di indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, martedì, su tutto il territorio italiano, al nord ma anche nelle zone interne del centro-sud. Oggi ancora un pochettino di instabilità con temperature nella norma, poi da mercoledì l'arrivo dell'anticiclone, dunque un deciso rinforzo in espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, dunque anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti, dunque tempo stabile, in prevalenza soleggiato con temperature in costante aumento giorno dopo giorno da mercoledì, giovedì ancora bel tempo, da venerdì poi giornata stabile con punte, attenzione, in alcune zone della pianura padana ma anche in zone interne della Toscana, Lazio e Sardegna addirittura di 30 gradi, quindi prepariamoci al ritorno del grande caldo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata. We'll be right back.

0: di Paola Iezzi, stessa direzione in diretta qui a Radio Number One. Sul nostro sito trovate l'intervista di Paola con la quale abbiamo parlato veramente di tutto, di massaggiatore dei piedi, anche di quello della cervicale riscaldante che mi deve dire, tanto mi doveva dare la marca perché c'è una marca, mi ha detto molto interessante quello riscaldante che ti massaggia dietro il collo. Paola, mi devi dare l'indirizzo, mi devi dare il nome.
1: Va bene, fatti regalare il massaggiatore per i piedi.
0: Esatto, no, lo so, ma no, quello dei piedi no, però quello della cervicale è interessante. Certo. Vabbè.
1: Allora, ha fatto scalpore, insomma, questa notizia davvero molto molto particolare, perché io davvero non me la spiego. All'uscita della scuola, siamo a Palermo, una signora è stata fermata dai poliziotti che hanno visto a bordo qualche persona in più rispetto a quella consentita. Ma quando diciamo qualche persona in più, insomma, io non posso credere a questa cosa qui, 14 bambini a bordo di una Fiat 500L, ok, non una vecchia 500, una delle nuove, abbastanza grande, però 14 bambini lì dentro, come facevano a starci 14
0: non lo so,
1: bambini?
0: Bisognerebbe chiederlo a questa insegnante.
1: Tu pensa ai sedili, alle cose, ma 14, guarda che...
0: schiacciati.
1: No, anche perché io ho visto tra l'altro la fotografia nel baule, nella parte posteriore c'erano tutti gli zaini, bambini di seconda, terza elementare, quindi non piccolissimi. 14, cioè come mi mettete 14 bambini all'interno di una 500?
0: Uno sopra l'altro
1: davanti.
0: Però diciamo che gli agenti, insomma, quando hanno visto che c'era qualcosa di un po' strano dentro la macchina, hanno fermato naturalmente questa signora, è stata identificata questa donna, questi bambini, e voi immaginate poi, insomma, c'era chiaramente, non c'era il rispetto delle condizioni
1: di
0: sicurezza. Quindi poi cosa è successo? I bambini sono stati messi in sicurezza e affidati ai rispettivi genitori.
1: Ma domanda.
0: Lei, non so, perché adesso qualche piccolo problemino secondo me ce l'ha.
1: Ce l'ha lei, però ce l'avranno anche i genitori, perché evidentemente i genitori sapevano che lei li riportava a casa, cioè non è che evidentemente questa ogni giorno faceva tipo scuola bus, caricava tutti i 14 e i genitori lo sapevano, adesso li hanno riconsegnati i genitori, ma sai, questa cosa qua non è, cioè noi sorridiamo perché in effetti vedere 14 bambini dentro la 500 fa ridere, però è anche molto molto rischioso.
0: Però sai, metti che dovevano fare solamente 50 metri, 100 metri, 800 metri, poca strada, se i bambini si divertono.
1: No, quello lì, sì, i bambini si divertono, tutto bene. Se parte un airbag, se si strozza.
0: Secondo me, guarda, avranno messo 10 dietro e 4
1: davanti.
0: Seduti davanti, sicuramente.
1: Due

0: dire due castrati sotto, non ci sono
1: uno,
0: i piedi.
1: Uno, due sotto e due sediti, due seduti sopra, magari quelli più scricciolini e seduti sopra. Non lo so, guarda, prova ad immaginare, non c'ho idea. Però insomma, qualcosa di strano.
0: Molto molto strano. Non fate queste cose, mi raccomando, che sono pericolose.
1: Molto pericolose.

0: Brescia, Fabri Fibra con Parafulmini. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi racconteremo questa disavventura di questo signore che a Bergamo non parcheggerà mai più perché ha lasciato la macchina nel parcheggio dell'aeroporto e purtroppo gliel'hanno distrutta.
1: Immaginate il peggior incubo al ritorno di una vacanza quando vorreste ritrovare
0: viaggio
1: la vostra...
0: di lavoro, lui era in giro per viaggio di lavoro.
1: La vostra auto parcheggiata, ecco.
0: Sì, brutta storia. Dai, tra poco vi diciamo che cosa è successo e com'è andata e come finirà, non lo sappiamo perché naturalmente sono cavoli amari. Adesso vediamo, ne parliamo tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni.

Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Summer 75, grande canzone del 1993, un'istantanea, diciamo, sui ricordi di una classe, sugli anni di scuola, anche se qua, anche in questo caso, il cantante dei The Connells aveva definito questa canzone un sonnifero. Ora, però,
1: anche sarete, loro.
0: Cioè, sarete pure bravi a scrivere, però non ci capite niente poi di successi, perché insomma, tutti quelli che poi loro dicono: ma no, questa qua non la voglio inserire, no, no, meno male. Poi noi siamo i produttori, no? I discografici, che ruolo hanno? È questo, cioè, nel senso, quando l'artista scrive ed è in preda al delirio, arriva il discografico e dice: no, guarda che questa canzone può funzionare, attenzione, mettila dentro. Ed è successo effettivamente così.
1: Ma li ascoltano poi questi manager, o fanno di testa loro? Perché qui
0: li devono ascoltare per forza.
1: È lungo l'elenco comunque di artisti, sì. Solo noi qui nel nostro programma almeno una ventina di artisti che hanno detto che le canzoni insomma non erano belle.
0: Però guarda, poi è successo per esempio con i Queen, no? Legati a un album di loro che non è successo, loro hanno fatto il contrario, per esempio, vabbè, ma erano i Queen, cioè non hanno dato retta al loro manager e hanno fatto di testa loro, vabbè, però insomma siamo su altri pianeti.
1: Allora, situazione assolutamente incresciosa, molto problematica, aeroporto di Orio al Serio, una situazione tra l'altro che potrebbe capitare praticamente a tutti noi quando si va via, sia per lavoro sia in vacanza per qualche giorno, si lascia l'auto nei parcheggi. In questo caso parliamo dei parcheggi all'interno dell'aeroporto, ce n'è più di uno, e questo signore, questo imprenditore, al ritorno dopo 2 o 3 giorni insomma si è trovato in una situazione davvero da film horror, io dico, perché io una cosa del genere non l'ho mai sentita.
0: Allora,
1: mai
0: lui sentita. torna in piena notte da un viaggio di lavoro a Terra Orio, va verso il parcheggio, esattamente in questo caso il parcheggio numero 3, perché al 2 non aveva trovato posto, la sua BMW smontata, smantellata, mamma disfatta, mia. Via il cofano, via i fari, paraurti, radiatori, alcune parti di motore. Insomma, diciamo che il danno si aggirerebbe intorno ai 20.000 euro. E poi tra l'altro lui lamenta il fatto, oltre ad aver detto che ovviamente non tornerà mai più a parcheggiare a Bergamo, ha detto a Bergamo, adesso poi si era riferito solamente al parcheggio dell'aeroporto, non lo so, ma insomma dice che si è sentito isolato perché nessuno gli ha dato una mano e quindi ha dovuto fare un po' da solo.
1: Di notte, tutto buio, poca illuminazione, ha chiesto aiuto, ma c'era poco aiuto. Alla fine è riuscito insomma a farsi venire a prendere dalla moglie, dalla vicina, lui è bresciano, dalla vicina Brescia, ed è riuscito insomma a cavarsela in qualche modo, però mamma mia che incubo. Auto smontata,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Lui dice che nessuno ha visto nulla, e questo già mi sembra strano, perché telecamere. Vabbè, non ci sono le telecamere.
1: Infatti,
0: scusa, le telecamere ci saranno, mi auguro.
1: Ci saranno,
0: no?
1: Adesso ci sono delle indagini in corso. La società che detiene l'aeroporto, la SACBO, insomma, si è scusata, ha detto che farà il possibile per capire insomma quello che è successo. Anche perché questi sono quei parcheggi comunque che sono vicini, addirittura dentro l'aeroporto, o vicini, non mi ricordo più se il P3 è leggermente fuori, leggermente dentro, ma in ogni caso qualche telecamera ci sarà.
0: No, poi bisogna rafforzare anche, diciamo, il servizio di vigilanza, perché naturalmente poi in piena notte, sai, diventa anche un po' più problematico. Tu lasci la tua macchina, dici vabbè, dai, sarà sicuro, no?
1: Anche
0: no?
1: Perché
0: invece però l'ho smontata.
1: No, ma io penso che sia anche interesse della società dell'aeroporto risolvere questa cosa, perché diventa una situazione della quale avere molta molta paura.
0: Allora, ci spiace, non sappiamo se i nostri amici ascoltatori a casa sono mai stati protagonisti di una cosa del genere.
1: Spera,
0: qualcuno
1: Dio.
0: So ha avuto problemi con le chiavi, queste mi sono state raccontate, lasciate sempre in parcheggi di aeroporti, e quindi non è la prima volta. Adesso speriamo che questo signore venga risarcito. Certamente ti girano le zeppole, perché tu arrivi macchina probabilmente magari anche nuova,
1: ma
0: smontata, insomma.
1: Addirittura ha detto che lui è salito, non si era neanche accorto, cioè è salito e
0: ha detto ma
1: non c'è
0: manca
1: cofano,
0: qualcosa,
1: ma manca questo, manca, cioè, non c'era più la macchina, in pratica. Sì. Mamma mia, ragazzi.
0: Dai, vabbè, vediamo, insomma, sicuramente, anche perché se deve prendere l'aereo, immagino che si dirigerà verso altri aeroporti, visto che non vuole più tornare a Bergamo. C'è Saif.

0: la domenica.
1: Buona domenica, questo è il nuovo singolo di Saif. Vabbè, insomma, storiaccia veramente di questo signore, sì, che trova smontata la sua BMW in aeroporto, in questo caso Oriol Serio a Bergamo. Danni calcolati intorno ai 20.000 euro, quindi adesso insomma dovranno risarcirlo naturalmente, perché non c'erano controlli. Adesso speriamo che almeno le telecamere funzionassero anche per capire che cosa è successo. Però ripetiamo, non è la prima volta che si sente una storia così,
2: Sì, allora non è neanche così comune, ti dirò, cioè sì, ogni tanto si sente, però di solito insomma sei abbastanza tranquillo, no? Perché immagini che nell'aeroporto
1: sia controllato,
2: sia un po' controllato, insomma un ladro cosa va proprio lì in mezzo a mille telecamere, mille cose, evidentemente sì, non era così controllato,
1: no,
2: questo
1: no.
2: È il tema assolutamente.
1: No, purtroppo no, e qui si apre naturalmente anche il tema delle sorveglianze, sì, eccetera, che devono essere sicuramente rafforzate. Allora, tra poco in arrivo c'è la redazione, tra l'altro parlavamo prima, no, dei primi due corpi dei quattro sub che sono, sì, stati recuperati alle Maldive, sono di Monica Montefalcone, la professoressa, e di Federico Gualtieri, quindi mancherebbero, diciamo, le due ragazze che verranno recuperate domani. Tra poco noi, sì, invece mi portiamo in giro nei ristoranti, perché tutti noi facciamo degli errori e a volte non sappiamo di farli, però.
2: Errori grossolani che tutti commettiamo al ristorante, ho letto velocemente uno o due, io li faccio per esempio, questi
1: io.
2: Errori qui. Vabbè,
1: sì,
2: tra poco ve li diciamo.
1: Sì, non fa.
2: Attenzione agli errori, attenzione.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono stati recuperati poco fa due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Lo riportano i media locali e la notizia è stata confermata anche da fonti informate. Non è ancora chiaro di chi siano le due salme riportate a galla. Ricordiamo che era già stato recuperato il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti. In acqua rimanevano quelli della docente universitaria Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, del biologo marino Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino. A San Diego, in California, spari in un centro islamico, almeno tre morti e diversi feriti. I due attentatori, di 17 e 19 anni, sarebbero morti per ferite autoinflitte. Intanto a New York è stata rafforzata la sicurezza nelle moschee. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv resta. Il consiglio comunale, riunito a Palazzo Marino, respinge la rottura. Centrosinistra spaccato. Tre consigliere del PD hanno votato contro. Insulti dei pro-PAL presenti in aula. Tennis ad Amburgo, è il giorno del debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, impegnati in contemporanea all'ora di pranzo. Il romano, campione in carica, affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruchaga. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Amore è 12 e 5 minuti. Buon martedì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, ci sono 10 errori piuttosto grossolani che tutti noi commettiamo al ristorante. Tra l'altro, in questa classifica dicono che il quarto, quello che si trova in quarta posizione di questa classifica, è molto più comune di quanto si pensa. Adesso noi ve li diciamo un po' per volta e poi ci dite quali di questi errori voi commettete di più. Anche io e Claudio, insomma, già ne abbiamo uno in comune, giusto?
1: Uno in comune.
0: Dai, partiamo dal primo.
1: Allora, iniziamo a cambiare tavolo senza chiedere. Questo quante volte capita? Cambiare tavolo senza che sia sì, può capitare, in effetti. Arrivi, non ti piace, è previsto un tavolo, tutti sposti, no, vicino alla finestra, voglio quell'angolino lì. Insomma, questa cosa qua senza avvisare nessuno.
0: Io avviso, no, di so, io
1: non
0: chiedo.
1: Si fa, non si,
0: non
1: sì,
0: si fa,
1: in
0: non si fa.
1: Sì, anch'io chiedo, posso spostarmi lì. Dai.
0: Ecco, arrivare in forte ritardo, non presentarsi affatto, è ovviamente uno dei comportamenti più odiati dei ristoratori, anche perché il tavolo prenotato, se uno non va, sarebbe giusto chiaramente chiamare. Anche per dar modo poi di rimettere altre persone al vostro posto, quindi una telefonata può fare la differenza.
1: Sì, questo assolutamente, buona educazione. Questo io non, a me non è mai capitato,
0: mia, cioè,
1: schioccare le dita. Vieni, cameriere, ehi, ragazzo!
0: Capo,
1: vieni qua che ordiniamo. Ecco, quella cosa qui, schioccare le dita, capo, questa cosa qua non si fa. Sì, magari
0: no.
1: si richiama l'attenzione con un gesto della mano, così, col dito.
0: Poi, usare il telefono come se si fosse da soli, quindi video volume alto, chiamate in viva voce.
1: Questo è il quarto?
0: Questo è il quarto. Quindi evidentemente questa cosa la fa, perché sai poi quando tu parli al telefono non ti rendi conto di parlare ad alta voce e quindi se lei che fa allora dai ti chiamo dopo, ok? Al ristorante mentre tutti magari solo in silenzio e quindi bisognerebbe avere rispetto ed educazione.
1: Però questo io lo associo molto, non so, anche ad altri comportamenti, non tipicamente del ristorante, anche sul treno, quelli che no fanno la telefonata, viva voce, social, pensano di essere soli, quindi questa cosa qua non è tipica del ristorante, insomma, una cosa
0: è tipica, diciamo, di chi
1: di un comportamento,
0: insomma,
1: sbagliato.
0: Educato.
1: Ecco,
0: poi,
1: questa, attenzione, qui siamo nel fattaccio che invece ha comune a me e Fabiana, che pensavamo di essere gentili nel fare questo gesto.
0: Cioè, passare piatti e bicchieri aiutando il cameriere. Allora, qui dicono, molti lo fanno in buona fede, pensando di velocizzare il servizio. In realtà si rischia spesso l'effetto opposto, cioè braccia che si incrociano, piatti inclinati, bicchieri urtati, i camerieri seguono movimenti precisi per sicurezza ed equilibrio. Mica è vero, però insomma,
1: meglio lasciare che siano loro i camerieri a prendere a servire i piatti, evitando improvvisazioni. Però
0: sì, però se vedi uno che ti allunga la mano non ci arriva dall'altra parte, cosa fai tu? Lo fai scavalcare
1: prima che il sugo del piatto con il piatto inclinato vada verso i vostri pantaloni, perché mi è capitato anche quello. A te mai uno che sparecchiava col sugo, con l'unto sui pantaloni? Mi è capitato. E tu cosa gli dici? Arrivo
0: cavolo.
1: Con il via va, sì, buonanotte.
0: Arrivo con il via va. Vabbè, intanto vai, dopo va, vedremo. Dai, tra poco vi diciamo gli altri, perché ce ne sono ancora altri che sono effettivamente molto fastidiosi. Baby, I'm

0: I Maroon 5 Animals su Radio Number One. Allora, stiamo parlando dei 10 comportamenti che sono veramente più odiosi da non fare, da non tenere assolutamente nei ristoranti, e molti di questi noi li commettiamo inconsapevolmente, altri consapevolmente. Adesso guarda, il prossimo, ti dico, è una cosa che a me manda fuori di testa. Allora, situazione, tipo tu sei al ristorante, no?
1: Sì.
0: Cioè magari arrivi, è pieno, quindi chiedi ai camerieri, cioè guardi, venga per le 10, 9, 3 quarti, 21, 45, 22.
1: Secondo
0: dovrebbe
1: turno.
0: Liberarsi.
1: Secondo
0: aspetta,
1: turno.
0: Esatto. Secondo tu dovrebbe liberarsi un tavolo. Tu arrivi e vedi che le persone, che sicuramente insomma, poi ti devono dare il tavolo, hanno finito da un bel pezzo.
1: Sì.
0: No, e rimangono sedute e lo vedono che tu stai aspettando, no? Sai quelle che proprio guardano e rimangono lì e non hanno niente da fare e rimangono sedute? No, ma cioè io potrei fare, ridurli. Capito? Cioè proprio.
1: Però vedi che
0: mi
1: allora
0: fanno venire nervoso.
1: Si ritorna però su quella vecchia diatriba, no? Meglio che il ristorante sia chiaro nel dire: guardate che abbiamo due turni, no? Il primo arriva fino alle 9:30, il secondo 9:30 in
0: no,
1: poi.
0: Ma lo
1: e
0: dicono.
1: Quindi, perché alcune volte non lo dicono, dicono due turni e lasciano un po' la cosa elastica, no? Soprattutto in vacanza, zone turistiche, vedo che la cosa è un pochettino più elastica. Loro ti dicono: tu passa 9, come hai detto tu, passa 9:30, 10.
0: Scusa Claudio, se tu vedi della gente che aspetta, adesso non ti dico che devi
1: e
0: fare velocissimo
1: finito.
0: E hai finito, puoi trattenerti 5 minuti, 10 minuti, allarghiamoci,
1: poi
0: ma
1: molla.
0: Non tre quarti d'ora, un'ora, dai.
1: Vero. Cioè, allora, no. Altro errore, ignorare chi serve i tavoli, cioè arriva il cameriere, fa tutto di qua di là, tu fai finta di niente. Qui però voglio dire, ad un certo punto, se tu sei, non so, arriva il cameriere, magari sta sparecchiando, tu stai parlando, no, con una persona, non è che tutte le volte devi, loro dicono insomma ignorarlo completamente un po' una mancanza di cortesia, però questo qui lo metto così, lo appoggio lì, perché secondo me in alcune situazioni non è che sei sempre attento al cameriere,
0: sì,
1: no? Stai facendo magari altro,
0: però proprio ignorarlo non è bellissimo.
1: Sì, però può capitare, allora, diciamo, in alcune situazioni
0: sì, può capitare, insomma, fare richieste fuori tempo massimo quando uno vuole modificare un piatto che è già in preparazione. A pare che a me quando è successo mi dicono: no, guardi, non è più possibile perché lo stiamo già preparando, ovviamente, no?
1: Ok,
0: quindi questo non va bene.
1: E anche
0: e
1: trattare
0: poi,
1: il ristorante,
0: ecco,
1: come
0: questo.
1: Casa propria. Vabbè, questo se sei bambini che fanno quel cavolo che vogliono, piedi, no, scarpe sul divanetto, tovagliole, cartoline, sì, insomma quella cosa lì,
0: quella cosa lì è
1: educazione
0: brutta.
1: Educazione, dai, di tutti quello che mi sorprende è proprio quello che ci accomuna, quello nel quale quando aiutiamo il cameriere non bisogna farlo, non li aiuteremo più, io non li aiuto più.
0: Beh, però dai, quando li vedi che magari soprattutto ci sono i ragazzi, quelli che stanno imparando, no? Che prendono i piatti,
1: non fa niente.
0: Che sono lì in equilibrio, che dice: oddio, adesso non ce la fa, ce la fa. Boh,
1: ho letto il decalogo e dico: guarda, sono fatti tuoi, arrangiati.
0: Vabbè, comunque mangiamo senza stress, perché va bene il decalogo, ma insomma, tranquilli.

0: la mia gamba dondola.
1: Allora, Fari Spenti, Elodie, che è in vacanza in Giappone con la sua fidanzata e quindi insomma ha pubblicato un sacco di foto. Ho un po' di tosse.
2: Cos'è la prossima notizia questa?
1: Allora, no, subito un avviso.
2: Va bene, ai naviganti. Sciroppino, un po' di
1: dai,
2: miele.
1: Sciroppino. Dai. Allora, in Finlandia ci sono più di 50.000 bunker.
2: Mamma mia, ragazzi. Tantissimi, eh. Cioè il 90% della popolazione ha un bunker,
1: ma in Italia speriamo che non serva, però.
2: No, davvero, no, speriamo, perché, no, speriamo, cioè, di no, sai, speriamo di
1: dai,
2: no.
1: Dai, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Maledetto me, questo è il nuovo singolo di Fulminacci in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, vi portiamo in Finlandia, sì. Perché qua praticamente ci sono tantissimi bunker. Insomma, in questo articolo in realtà si fa riferimento al fatto che già dalla Seconda Guerra Mondiale, per paura dell'invasione dei russi, diciamo in Finlandia si erano attrezzati con i bunker, che se non ho capito male sono per la stragrande maggioranza in realtà di natura privata, cioè quindi sì. Uno nella propria abitazione se lo costruisce. Sono tantissimi.
1: Tantissimi, il 90% della popolazione finlandese ha un bunker di proprietà, sono oltre 50.000, arrivano fino a 18 metri di profondità. Hai detto bene, furono resi obbligatori dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma sono tornati ovviamente attuali lì. Ovviamente in Finlandia hanno sempre la paura, no? Da sempre storica nei confronti della Russia, ultimamente questa paura è salita ancora di più e quindi questo è, cioè, però io penso che sia forse l'unico paese al mondo nel quale il 90% della popolazione ha un bunker.
0: No, la Svizzera, no? Perché sai che la Svizzera...
1: Ma il 90% tu dici, così
0: ma
1: tanti?
0: Ma la Svizzera addirittura, ci sono questi dati che ci sono più bunker che abitanti, quindi nel caso ci possono ospitare, no? Secondo te gli svizzeri ci ospiterebbero?
1: Buongiorno.
0: Avete posto in bunker?
1: Siamo qui della vicina Lombardia, avete posto?
0: Allora, tra l'altro questi bunker devono essere

0: Farfalle nello stomaco è il titolo di questa canzone di Cioffi e Noemi, fa parte della nostra classifica anche Farfalle nello stomaco, canzone che dedico al mio amico Pasquale Padella che sta pranzando con gli amici della Croce d'Oro in quel di Bozzolo, nella città di Bozzolo in provincia di Mantova, e ci sta ascoltando. Ragazzi di Pasquale, buon appetito, buona vita come direbbe lui. Sono le 14:42, stiamo giocando con la Sfinge, ecco l'enigma.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro. Cosa?
0: Quali oggetti dimenticate spesso, magari quando siete in treno, sul pullman, in viaggio?
2: Ciao Stefano, sono forse i libri? Paola da Lazzate.
0: Purtroppo Paola, non sono.
3: Ciao, il pacchetto di fazzoletti in tasca. Luca da Suzzaramanto.
0: Di fazzoletti, no Luca, non sono quelli.
4: Ciao, sono gli stimoli per lavorare, Flavio.
0: Gli stimoli per lavorare, questa è bella, eh? No
5: ma col cervello come stai messo?
0: Ma come stai messa tu, Sfinge Malefica? Matteo da Foresto, i videoregistratori non sono nemmeno quelli.
6: Radio number one, secondo me la risposta all'indovinare della Sfinge
0: qual è?
6: Sono le parole.
0: Le parole, no, non sono.
6: Sono un oggetto metaforico, ma comunque sono le parole.
0: Non sono le parole, mi dispiace amico mio. Le password, ci scrive Paola, nemmeno quelle.
7: Il cervello. Per me almeno è così. L'ho vinto?
0: Cosa hai vinto? Ma potrei dirti qualcosa dall'Egitto, ad esempio.
5: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Hai vinto un intervento dal Cairo della Sfinge.
8: La sigaretta elettronica, sono amico di Piacenza, io la dimentico dappertutto.
0: È vero.
8: La sigaretta elettronica.
0: È vero, ma non è quella, Nico.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro.
0: Cosa? Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Intanto che ragionate, io vi do appuntamento a tra pochissimo con una grande canzone.
9: Radio number one, c'è TN1. Pomeriggio number one.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Grande canzone dall'estate 1999, i Backstreet Boys che salirono anche sul palco al Festival Bar con questa canzone 27 estati fa. Mi ha fatto sorridere il messaggio di Marchino dalla provincia di Bergamo: bestia, guarda lì che programmazione. Allora facciamo un applauso anche ai nostri programmatori che ci regalano grandi canzoni come quella dei Backstreet Boys che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Quando mancano solo 10 minuti saranno le 3 di pomeriggio, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro. Cosa?
0: Cosa? Cos'è che dimenticate in top 10 tra gli oggetti più dimenticati?
2: Secondo noi sono i prodotti da doccia, bagnoschiuma, shampoo, quelle cose lì che insomma rimangono nel box doccia e nessuno si ricorda di ritirarli.
0: Ottimo ragionamento.
2: Ciao, buona giornata. Ottimo. Dai che vinco.
0: No, purtroppo no, purtroppo no, non sono quelli.
3: Una cosa mentre molto dimenticata in giro può essere anche i denti o le dentiere.
0: I denti.
3: Ciao, sempre Alberto da Angera.
0: I denti in giro dimenticati, fai da dentiera, si va i denti.
4: I documenti.
0: Documenti.
4: Ugo Daurino.
0: Dai denti ai documenti, no.
5: Ciao Ste, ci riprovo. Sempre Emilio, provincia di Biella, magazzino Dea. Può essere che quella cosa che si perde quando si va in viaggio è la suocera.
0: Ma la suocera, non è la suocera. Purtroppo la risposta non è corretta, non è quella, non è quella.
6: Ciao Radio Number One, sono Glenda da Brescia. Per me l'oggetto più dimenticato è il caricabatterie del cellulare.
0: Il caricabatterie del cellulare, quando poi non hai il power bank e lo dimentichi.
7: Oh, ma buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
7: Allora, sono Valentino da Piacenza. Secondo me la cosa più dimenticata è il partner.
0: Il partner.
7: Ma in vacanza parte in due, tra l'altro,
0: quello
7: solo,
0: dimenticato.
7: E non ci sbagli mai.
0: Tra gli oggetti più dimenticati, il partner, veramente pazzesco, te lo meriti tutto.
8: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Siete veramente fantastici, ragazzi.
9: Ciao, Domenico da Milano.
0: Ciao,
9: secondo
0: Domenico.
9: Me la dentiera.
0: La dentiera, la dentiera, i fazzoletti. Poi non vi dico quello che avete scritto. 393-444-0444. Vogliamo sapere quali sono gli oggetti più dimenticati in giro.

0: Love, Madonna, Sabrina Carpenter, siete su Radio Number One nel PN1 del martedì, l'enigma della Sfinge a tenere banco.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro. Cosa?
0: Pasquale da Desenzano del Garda, sono gli orecchini delle donne, no!
2: Ciao Ste, sono Pitto.
0: Ciao Pitto.
2: Per me è la lista della spesa, no. Perché di solito la fai, ma ti dimentichi sempre di portarla dietro.
0: Non è la lista della spesa.
3: Ciao, Lorena e Giancarlo da Mariano Comense, per noi è la dentiera.
0: No. Non è nemmeno quella, eh. Non è la dentiera. Dai, mettiamo il disco aperitivo e intanto ci riflettete su il ragionamento con la R maiuscola.

0: producer, no, così pausa con Magnetic. Tra poco torniamo nella PN1, apriremo il sipario alla seconda ora con l'enigma della Sfinge. State qui su Radio
1: Number One, c'è il PN1 pomeriggio Number One,
2: tutta la musica che cerchi è

0: parte di pomeriggio, benvenuti nel PN1, sono le 15 e un minuto, tra pochissimo la top 10 con l'enigma della Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Trasferiti a Male i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina nei pressi di Alimatà da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, quelli di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è riaperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il ministero degli esteri qatariota. Ed è tutto, a più tardi.

0: tanti vogliono capire meglio l'enigma della Sfinge. Intanto Madame e Marrakesh ci hanno cantato questa canzone intitolata appunto Volevo Capire. Bentornati nel PN1 15:06 live in FM, dub e up, secondo appuntamento della settimana, anche con l'enigma della Sfinge, il secondo enigma. Sfinge, tocca a lei.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro.
0: Cosa? Tra i 10 oggetti più dimenticati, quando magari vai, posso dare un aiuto ormai? Sì, dai, al supermercato in quelle giornate lì appoggi e poi quando esci vai e ti dimentichi di averlo lì. Io spesso lo perdo sul treno quando ci sono quelle giornate lì in cui il sole proprio non batte. Quindi qual è l'oggetto, quali sono gli oggetti tra i 10 oggetti più dimenticati? Parlando al plurale, ci sono anche loro, quegli oggetti lì che dimentichi e poi vieni lavato.
2: Ciao Luca da Sondrio, può essere i documenti?
0: No, vabbè, appoggi la cartelletta dei documenti in testa per ripararti. No, no, no.
3: Secondo me sono gli occhiali.
0: No.
3: Silvia da Parma, ciao.
0: Non sono quelli.
4: Secondo me sono le cuffie, no. Auricolari.
0: No.
4: Ciao a tutti, Vincenzo da Varese.
0: Ciao Vince.
5: Sono gli occhiali da vista.
0: No.
5: Ora da Varese sul micio.
0: No, no, no, no. I documenti, Carla, non sono proprio quelli.
6: Ci riprovo.
0: Vai.
6: Cristian da Torino.
7: Questa è bella.
6: I biglietti. Biglietti del treno, biglietti dell'aereo, biglietti della nave.
0: Li usi per ripararti, no? Quando non c'è il sole.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
8: Potrebbero essere gli accendini.
0: No. Non sono quelli, Mirko. Le mutande, Walter, no.
9: I cucchiaini da caffè, no. Dario da Mezzarro.
0: Non sono quelli, nemmeno i cucchiaini.
10: Ma mi sa che arrivo in ritardo, però.
0: Vai, provaci.
10: Attraverso i denti.
0: No.
10: La dentiera, sì. No. Mi ero dimenticata da qualche parte.
11: Ciao Mauro da Gandino.
0: Non sono quelli, non sono quelli. Ciao Stelo, spazzolino da denti, Chiara dalla provincia di Mantova. Beh, signore e signori, ascoltate bene l'enigma.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro.
0: Cosa? Quando non batte il sole, entri al supermercato, appoggi giustamente nel porta quell'oggetto lì e spesso te lo dimentichi. Magari quando sei in treno lo appoggi da qualche parte, poi inizi a messaggiare con i tuoi amici, con chi vuoi tu, e poi te lo dimentichi e la pigli in testa. Insomma, a me è capitato più volte, ne ho persi di quegli oggetti, quindi fa parte comunque degli oggetti più smarriti.

0: Cucina sexy, quella di Rita Ora con Robin Schulz, I'll Be There, l'abbiamo appena sentita qui su Radio Number One. Beh, ultimi scampoli, ultimi istanti di Enigma della Sfinge, risentiamolo.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro. Cosa?
0: Io ho detto che spesso in treno lo perdi, soprattutto in quelle giornate in cui non è che batte il sole, hanno risposto alla spazzatura. Tutto a posto?
2: Ciao, sono Michele da Bergamo.
0: Ciao Michi.
2: E l'accendino, gli accendini si lasciano in giro, si dimenticano sempre.
0: Ti ripari, serve per ripararti quando ci sono quelle giornate lì. Dai, vi ho dato il tempo, sentiamo.
3: I bagagli.
0: Ma come i bagagli? Vabbè, anche i bagagli possono essere messi in testa quando non batte il sole.
4: Ciao, sono Anna di Serina. Per me sono i cappellini.
0: No, non sono i cappellini, tesoro. È vero, li metti in testa, ti riparano quando non c'è il sole, però non sono tra gli oggetti più dimenticati.
5: Buongiorno a tutti. Secondo me sono i cellulari, perché le mie clienti lo dimenticano spessissimo.
0: I cellulari, per ripararsi.
5: Buona giornata.
0: No, non sono nemmeno i cellulari. Federico.
6: Ciao Stefano, sono Federico. Possono essere i guanti che li mettiamo quando fa freddo e magari li dimentichiamo da qualche parte dove andiamo?
0: Non c'è il portaguanti al supermercato, ma c'è il porta.
7: Ciao Stefano, Alberto.
0: Vai, non deludermi.
7: Secondo me sono le ciabatte. dimenticano spesso volentieri. Può essere.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro.
0: Cosa? Tra un po' ve lo dico io, ragazzi. Dall'Olanda, another.

0: DJ e producer olandesi erano qui nel nostro bel paese e hanno suonato live davanti a tante persone anche questo progetto intitolato semplicemente Tell to You. 3:15, torniamo in Egitto per l'ultima volta.
1: Tra gli oggetti più dimenticati ci sono anche loro. Cosa?
0: Avete detto di tutto, burro cacao. Non dico esattamente quello che ha detto da Pavia un nostro ascoltatore, quei con un lì, insomma, avete detto la dentiera, i denti. Torniamo in Spagna.
2: Stefanino, l'ombrello? Perché io sono scesa adesso da Barcellona e pioveva.
0: Cioè, ma siete tutti a Barcellona oggi? La città, no, non lo so, più gettonata in questo pomeriggio. Paola da Barcellona si becca il titolo di supercampionessa grazie alla risposta corretta.
2: Stefanino, l'ombrello? Perché io sono scesa adesso da Barcellona e pioveva.
0: Brava, brava, brava, era proprio quello, l'ombrello. Complimenti a Paola live da Barcellona.
3: Giorgione 61 da Genova. Per me la Sfinge si differisce tra gli oggetti dimenticati, l'ombrello.
0: Bravo, bravo, bravo.
4: Però potrebbero essere anche le chiavi.
0: No, sono?
4: Secondo me sono gli ombrelli.
0: Brava.
4: Luciana da Como.
0: Anche Luciana da Como partecipa alla festa dell'ombrello.
5: Ciao, sono forse gli ombrelli?
0: Brava.
5: Sono Roberta da Varese.
0: Anche Varese c'è.
6: Secondo me invece è l'ombrello, Marco da Luzzara, Reggio Emilia.
0: La provincia di Reggio Emilia risponde.
7: Ciao, potrebbe essere l'ombrello? Marilus da Piateda.
0: Piateda c'è.
8: Ciao, Linda da Cremona. Secondo me gli oggetti più dimenticati sono gli ombrelli.
0: Che bravi, bravi, bravi.
9: Mi sembra troppo scontato, ma è gli ombrelli.
0: Bravo.
10: Ciao, gli ombrelli sui treni e sugli autobus. Laura da Giussano.
0: Anche Laura c'è.
11: Ciao Stefano, sono per caso gli ombrelli?
0: Brava.
11: Un saluto da Rosanna, da Ronco Briantino, Monza e Brianza. Ciao.
0: La provincia di Monza Brianza, dai, ancora un paio.
12: Sono Maria da Varese. Allora, sono gli ombrelli.
0: Brava.
13: Ciao, secondo me è l'ombrello.
0: Brava.
14: Ciao Stefano, sono gli ombrelli.
0: Troppo
14: Emanuela, Monza Brianza.
0: Grazie naturalmente a tutti quelli che hanno avuto qualche istante il loro prezioso tempo per giocare con la

0: Sara, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Number One. Dopo l'enigma della Sfinge, a proposito di Sfinge, la potrete conoscere domenica sera 24 maggio, siete tutti invitati ai miei 25 anni di radio. Ringrazio naturalmente tutte le persone che hanno permesso di organizzare questa festa, questo evento, e ringrazio naturalmente tutta Radio Number One, i miei colleghi, amici, ma soprattutto i vari direttori che si stanno occupando anche della serata, quindi siete tutti invitati se vorrete cenare oppure entrare dopo cena al Peperi di Dalmine in mia compagnia Michela Persico, quindi presenterò la bellissima Cleopatra d'Italia, Michela Persico, a tutti voi. Potrete cenare anche con lei, ci sarà la Sfinge, ci sarà l'Enigma, ci sarà il DJ con la cena cantata. Insomma, una grande festa questa domenica 24 maggio per i miei 25 anni di radio, e trovate le informazioni sull'Instagram di peperi.it. Vi aspetto.
1: Pomeriggio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

ricordi, quelli di Elisa e Blanco, ce l'hanno cantata dal palco del PN1 alle 3:30 di questo martedì, oggi 19 maggio 2026. Ricordate i pulmini gialli con la scritta scuola bus? Beh, li ricordate, magari quando eravate più giovani, come ci sono salito io, ci siete saliti pure voi. Quei pulmini che servono per come scuola, quelli lì, andiamo a Palermo.

Fiat 500L spuntano, ripeto, dalla sua Fiat 500L spuntano 14 bambini, più lei che era l'autista, multata questa donna che aveva trasformato la sua auto, una Fiat 500L, in uno scuolabus. Ragazzi, a scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo durante un controllo e i poliziotti hanno contestato le violazioni previste dal codice della strada e riaffidato fortunatamente i minori alle rispettive famiglie. Cioè, ma tutto a posto, 13, 14 bambini più lei al volante, cioè 15 persone su una Fiat 500. Ma ragazzi, dove stavano? Nel baule, sicuramente col baule aperto, con fuori, pericolosissima sta cosa. Presa e multata.

fratelli provenienti da Chino, California. Echo Smith, questo è il nome del gruppo. Cool Kids, il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, e siamo prontissimi per rigiocare con il Tutti Contro Tutte, questa volta dall'America, una serie TV amatissima soprattutto dai giovani di quel tempo. E allora vi invito a giocare con noi, se siete abili, ma soprattutto se siete furbi, se siete veri campioni, cercate di entrare nella top 10 e perché no cercare anche di vincere magari il titolo di super campione, la medaglia d'oro virtuale del PN1 del 19 maggio 2026. Giocare è semplicissimo, dovete inviare un messaggio vocale al 393-444-0444 con il titolo corretto di questa serie TV e il vostro nome e da dove giocate.

Vi ho detto, si vola perché questo personaggio aveva questa particolare abilità e soprattutto aveva dei poteri magici che noi vorremmo tanto avere. Più di così, signori. I nostri programmatori fanno segno dal dietro le quinte. Basta aiutare gli ascoltatori che già di loro sono abbastanza intelligenti per capire che quel titolo è quello corretto. Staremo a sentire tra poco.

American Girls, siete su Radio Number One con Stefano Federici e soprattutto con il secondo appuntamento legato al tutti contro tutte, con i nostri super campioni schierati in tantissimi. Avete risposto al 393-444-0444, ma prima di capire chi è il numero uno, chi vincerà la possibilità di incontrare Michela domenica, riascoltiamo la sigla.

0: completa, mi dicono dalla regia, siamo pronti a capire chi è il super campione, chi è stato il più veloce, ma soprattutto il più furbo, quello che un tempo guardava quella serie TV lì.
1: Ciao Ste, è Smallville, Fabiano Sheval, ciao.
0: Signore e signori, il super campione ha un nome, Fabiano, e sappiamo anche dove lavora.
1: Ciao Ste, è Smallville, Fabiano Sheval, ciao.
0: Bravo Fabiano, bravissimo. Domenica sera, se ci sei, la incontrerai. Un abbraccione.
2: Ciao Radio Number One, sono Cristina D'Amaleo, la serie TV è Smallville.
0: Bravissima, bravissima.
3: Ciao, sono Arianna D'Amaleo.
0: Pure tu,
3: D'Amaleo. Smallville.
0: Incredibile, Cribio, due D'Amaleo nello stesso istante praticamente.
4: Smallville, Ivana dalla Valle Camonica. Ciao.
0: Anche la Valle Camonica risponde.
5: Ste, Smallville, Superman. Froda Bienno.
0: Bienno, Valle Camonica, anche se Fra tecnicamente non è proprio di quelle zone, ma vive ormai da tempo, mi diceva.
6: Ciao ragazzi, Paolo. Ciao. Da Mantova, Smallville.
0: Bravissimo, yeah. anche Mantova c'è.
7: Marco da Ivrea, il telefilm è Smallville.
0: Anche Marco da Ivrea c'è.
8: Smallville. Ciao Tocci da Cedegolo.
0: Grande Tocci da Cedegolo, quanto tempo amico mio.
9: Questo è Smallville, bellissimo. Niki da Lugano.
0: Anche gli amici della Svizzera partecipano al programma, soprattutto al gioco legato all'abilità, alla conoscenza televisiva.
10: Smallville, Michael dalla provincia di Torino.
0: Bravo Michael.
11: Vabbè, più trovare il numero.
0: Come lo riuscite?
11: Smallville, bellissimo, bellissima serie TV.
0: Brava,
11: Monica,
0: brava.
11: Monica da Viadana.
0: Bravissima, non riuscivi praticamente più a capire nulla. Complimenti a tutti quelli che hanno giocato, il titolo corretto era Smallville.

0: 30.000, circa 75.000, circa 110.000 oppure circa 150.000?
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni,

c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Records 16:48, la più veloce a raccontarci quella che era la risposta corretta è Sonia da Capriolo. Facciamo un passo all'indietro. Abbiamo i biglietti in regalo, perché Radio Number One ti regala Natura Divertimento per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. C'era una domanda alla quale in molti di voi avete risposto: quanti visitatori si contano ogni anno ai giardini botanici di Villa Taranto? E lei per prima, Sonia, ha detto 150.000. e Sonia è qui con noi. Sonia, che sorpresa!
1: Ciao!
0: Ciao! Ho visto, dando un'occhiata anche agli altri messaggi, che avevi partecipato attivamente anche al gioco legato alla parola nascosta, caramello, azzeccandola.
1: Sì, esatto.
0: Però è la dimostrazione che prima o poi chi la dura la vince. Hai visto che siamo riusciti poi anche a sentirci.
1: Ecco. E prova, ce l'abbiamo fatta.
0: Prova e riprova, ce l'abbiamo fatta. Quindi Radio Number One, grazie naturalmente alla tua prontezza di riflessi, ti invierà prestissimo questi biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania,
1: grazie,
0: sul Lago Maggiore.
1: Grazie mille.
0: Buona gita, Sonia. Senti,
1: grazie,
0: vuoi salutare tante. Qualcuno?
1: Ma io saluto i miei figli che sono al lavoro e i miei amici.
0: Va bene, tutti quelli che ti conoscono praticamente.
1: Ok, e saluto Carla, che lei ti starà ascoltando sicuramente.
0: Salutiamo anche Carla. Grazie Sonia, è stato un piacere,
1: grazie,
0: conoscerti.
1: Mille.
0: Un
1: grazie
0: abbraccio
1: tante.
0: Grande, ciao. Dopo aver regalato questi due biglietti alla nostra ascoltatrice Sonia, c'è

0: Il tempo, come sempre, a quest'ora è tiranno e mette fine al secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui sulla vostra radio preferita. Number one, se vi è piaciuto, il PN1 tornerà domani in mia compagnia a partire dalle 2. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate i riascolta. Da Stefano Federici è tutto. A domani. Peace and love.
1: Su Radio Number One c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Poi sono le 17 qui su Radio Number One, in arrivo le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. I tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei subitaliani morti alle Maldive la scorsa settimana. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli ultimi due corpi dovrebbero essere recuperati domani. Si tratterebbe della Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati. Vogliamo ricordarle, sorridenti, sono distrutto dal dolore, così Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, entrambe decedute nella grotta dell'atollo di Vavu. Sono giorni che non dormo, gli incubi, devo cercare di resistere, anche perché c'è mio figlio Matteo di 20 anni, ha aggiunto il parente stretto di due delle vittime. È il giorno della convalida dell'arresto e della custodia cautelare in carcere per Salima El Kudri, 31 anni, che sabato con un'auto si è scagliato a tutta velocità sulla folla in una delle vie più frequentate di Modena. La procura non ha però contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. 4 degli 8 feriti sono ancora in carcere. El Kudri avrebbe anche scritto alla base NATO di Camp Darby. Il legale fa sapere che voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. I genitori dell'aggressore si dicono annichiliti dalla vergogna. Guerra in Iran. Trump annuncia di aver sospeso un attacco a Teheran su richiesta degli alleati del Golfo, poiché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Questo perché nelle scorse ore è stata bocciata dagli americani una proposta di tregua avanzata dal regime, articolata in 14 punti. Per il femminicidio di Ilaria Assula è stato chiesto dalla procura di Roma l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex fidanzata e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato reo confesso è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Calcio. Maurizio Sarri potrebbe tornare al Napoli al posto di Conte, che accetterà il ruolo di CT della nazionale qualora il nuovo presidente federale pensasse a lui. Enzo Maresca, il prescelto per sostituire Guardiola al City. Oggi incontro di 3 ore e mezza per Kivu con l'Inter. Si è parlato di mercato, c'è l'accordo per il rinnovo, ma l'annuncio arriverà nei prossimi giorni. In Serie B si gioca la prima semifinale playoff di ritorno. Alle 20 Monza-Juve Stabia, all'andata in campagna fu 2-2, basterà un pareggio ai brianzoli per accedere in finale. Domani Palermo-Catanzaro e si ripartirà dal 3-0 per i calabresi. Decima tappa in corsa al Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa. Il grande favorito è il nostro Filippo Ganna, specialista nelle prove contro il tempo. Possono cambiare diverse cose nella classifica generale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: insieme. Ciao.
1: Ciao, ciao carissimo.
0: Sei
1: ciao.
0: Pronta?
1: Sono prontissima, abbiamo tantissime cose di cui parlare, tante domande da farvi, perché come sempre certo. ci vogliamo fare i cavoli vostri, è sempre così, insomma. E quindi partiamo subito con la musica, arriva Safe qui su Radio Number One.

0: domenica.
1: Buona domenica safe su Radio Number One alle 17:07. Bentrovati Alvise Agnese, donna al volante, accompagnatore, e tutti quanti voi che ci state ascoltando, a prescindere che voi usiate la mano sinistra o la mano destra, mettiamola così.
2: Esattamente, se siete mancini o destrimani, insomma, questo è un po' il nostro argomento. Perché esatto. finalmente la scienza ha scoperto perché noi esseri umani abbiamo una preferenza, diciamo così, dei nostri arti.
1: Cioè, a prescindere sia che scegliamo la mano sinistra sia che scegliamo la mano destra, c'è una spiegazione. La spiegazione è molto semplice, cioè perché camminiamo con due piedi.
2: Sì, su due gambe, sì. Esattamente. Sì. Perché il tutto è partito studiando ovviamente i primati, quindi quelli che sono i nostri antenati, le scimmie. E tante specie di scimmie usano tutti e quattro gli arti, quindi mani e braccia e gambe, per fare più o meno le stesse cose. Li vediamo anche gattonare, li vediamo usare i piedi per sbucciare le banane, per esempio. Ma via via crescendo, evoluzionandoci, diciamo così, il nostro cervello si è espanso, è diventato più grande, abbiamo iniziato a camminare su due piedi, quindi in posizione eretta, e allora questo ha una correlazione, ha una logica, diciamo così, e abbiamo anche le mani libere, perché sono fatte per fare delle cose complesse, quindi non solo camminare, non esatto. solo aprire le noci, per
1: esatto,
2: esempio.
1: Esatto, quindi rispetto ai primati noi non abbiamo la possibilità di poter camminare e fare tutto quanto con tutti e quattro gli arti che abbiamo a disposizione rispetto loro, quindi per questo poi il nostro cervello fin da subito praticamente ci permette di poter fare una scelta tra mano destra, mano sinistra, in generale non soltanto per scrivere ma per fare tutte le nostre attività giornaliere.
2: Esattamente, o entrambe, perché c'è anche chi è ambidestro, sì. Fortunati sì. voi se siete ambidestri, fatecelo sapere, magari 393 444 0444.
1: Esatto, tu destra o mancina?
2: Io sono principalmente destra, sì. per fare le cose complesse, però alcune cose mi vengono meglio con la sinistra, e io questa cosa no, io devo chiedere a qualche esperto là fuori, a qualche, studiatemi, perché non sono l'unica sicuramente là fuori, però mi sembra anche un po' strano.
1: Ma non ti saprei dire, io di base sono mancino.
2: Tu sei
1: faccio
2: mancino.
1: Tutto con la sinistra, tutto tranne il cambio della macchina.
2: Ok, beh, quello per forza, vabbè,
1: sì. Però sai che c'è chi ha deciso di farselo cambiare, farselo mettere a destra.
2: Ma vedi che non è male.
1: Si può fare un po' come in Inghilterra.
2: E voi mancini o destrimani?

0: Fulminacci, la sua maledetto me qui su Radio Number One. Stavamo parlando del fatto che il 90% degli umani è destrimano. Sì. E finalmente la scienza ha dato una spiegazione a questo. Vuol dire che noi abbiamo, rispetto ai primati, il cervello più grande, si è sviluppato, meno male. Forse non per tutti, ma meno male. Camminiamo su due piedi e quindi abbiamo le mani libere e dobbiamo insomma decidere quale mano usare al meglio per le nostre operazioni complesse.
1: Sì, che poi se ci pensi la scienza cerca sempre di dare delle spiegazioni scientifiche incredibili e alla fine la soluzione è quella più semplice, cioè semplicemente camminiamo, cioè è questa, la risposta è quella, camminiamo, e quindi avendo le mani libere dovevamo fare una scelta. Amen, è bellissimo.
0: Sentiamo voi se siete destrimani, mancini, cosa siete, ambidestri magari?
2: Allora, io pura mancina, tutto con la sinistra. E infatti ho fatto la patente tardissimo, all'alba dei 30 anni, perché non riuscivo, il mio cervello non riusciva a collegare il fatto di dover cambiare le marce con la destra e non ce la facevo. Quindi l'ho fatta ai 30 anni ormai, e poi mi sono comprata la macchina automatica, così ho risolto il problema.
1: Marica, ti capisco benissimo, perché parli con un mancino. Io da mancino giustamente ho avuto la tua stessa problematica, però ti dico, forse io sono stato più fortunato perché ho iniziato con la patente,
0: sì,
1: con la moto.
0: Ah,
1: quindi
0: già
1: avevo una manualità un pochettino diversa rispetto alla macchina,
0: certo.
1: Da lì mi è venuto un po' più facile passare all'auto.
0: Certo, certo. Poi c'è chi ci scrive: giocare a calcio, destro; giocare a tennis, mancino; scrivo con la destra; lavoro con la sinistra; se devo avvitare una vite, lo faccio con la destra.
1: Anche questa è una cosa strana. Per esempio, io sono mancino in tutte le mie operazioni,
0: sì,
1: ma se devo avvitare qualcosa,
0: certo,
1: la destra. È il destro, è il mio braccio più forte. Cioè, io mi rendo conto che riesco a sollevare pesi molto maggiori con la destra rispetto alla sinistra, ma sono mancino.
0: Vedi, il contrario, io per esempio. Perché faccio quasi tutto con la destra. Se devo sollevare qualcosa, la sinistra. Se mi tocco il muscolo, guarda qui che bicipite. Il sinistro è un vero bicipite. Il destro è qui, floscio, moscio, bruttino.
1: Vabbè, ma ci sta, c'è un po' un flabber.
0: Ma
1: da
0: sì,
1: quell'altra parte.
0: Non lo so, forse dovrò allenarmi di più dall'altra parte.
1: Essere,
0: a questo punto inizierò a sollevare pesi.
3: Io sono mancino di base, scrivere, mangiare, fare tutto. Però quindi uso la famosa mano del diavolo, no?
1: Esatto.
3: E comunque dalle medie in poi ho cominciato anche a scrivere con la destra, quindi sul fatto scrittura sono ambidestro, poi per tutto il resto sono mancino. Buona serata.
0: Beh, c'è chi è stato convertito per forza, nel senso che
1: sì,
0: devi per forza scrivere con l'altra mano.
1: Mi raccontava mia nonna tantissimi anni fa che a lei addirittura le legavano la mano sinistra.
0: Mamma mia,
1: per imparare a farle scrivere con la destra.
0: È una tortura.
1: Insegnare, anzi.
0: È una tortura.

0: 41. Lenny Kravitz e la sua TK41. Abbiamo trovato una manica di ambidestri qui su Radio Number One. Restate con noi perché arriva il traffico.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: viabilità.
1: Subito con gli aggiornamenti traffico dalle nostre strade e autostrade.
2: Iniziamo con la A59, la tangenziale di Como, dove ci sono dei lavori in corso per manutenzione ordinaria con il restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia dal bivio A59 A9 al bivio Villa Guardia fino alle ore 17 del 20 di maggio. Poi andiamo avanti e andiamo sulla A55, la tangenziale nord, dove il traffico è tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno SS24 del Monginevro in direzione della 5. Sulla 1 nel tratto Milano-Bologna code a causa di un veicolo in avaria tra la A22 Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano, mentre invece sulla A13 le code sono tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Nella Bologna-Firenze, nel tratto Bologna-Firenze, traffico tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna, mentre invece sulla 4, attenzione, nel tratto Venezia-Trieste, perché c'è stato un incidente tra la A28 e San Stino di Livenza in direzione di Venezia, che sta causando ovviamente delle code. E poi ancora andiamo avanti con la A7 Milano-Genova, dove il traffico è tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Chiudiamo ritornando sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord in direzione Bologna.
1: Guidate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: schermo stiamo vedendo delle cose che sono incredibili in questi giorni.
1: Dei video che chi avrebbe mai immaginato che insomma qualcuno sarebbe riuscito a riprendere questa immagine, questo clip. Eppure attenzione, parliamo di niente poco di meno che il Papa Leone XIV in Vaticano, proprio nella Basilica di San Pietro, durante una celebrazione. Lì c'era un oratorio della Liguria con tanti ragazzini, bambini, insomma gente tra le elementari e le medie, che ha fermato il Papa e gli ha fatto il gesto 6-7.
0: Chi ci ascolta giustamente dirà: ma di che cosa state parlando? Allora ve la spieghiamo brevemente. Il 6-7 è un movimento che si fa con tutte e due le mani verso l'alto e verso il basso, ovviamente 6 verso l'alto, 7 eccetera eccetera, ed è un gesto che è venuto fuori dagli adolescenti, cioè i ragazzi, i bambini, dai 9-10 anni.
1: Ma anche prima, a volte.
0: Dici, sì, proprio bambini.
1: Sì, perché poi sai che a scuola c'è quello grande,
0: le robe.
1: Che insegna quelli piccoli.
0: Esatto, hanno insegnato questo gesto che, se ci chiedete che cosa vuol dire, non ve lo sappiamo dire.
1: No, non ancora.
0: No, non c'è una spiegazione, perché in realtà se voi cercate sul web 6-7, letteralmente in italiano 6-7, non trovate un'informazione specifica, ne trovate 3-4 completamente differenti.
1: Esatto, è un trend che insomma si è espanso, ha poi generato altre cose. Però sì, i bambini hanno fermato il Papa, gli hanno fatto fare il gesto, loro hanno fatto 6-7 e lui ha fatto lo stesso.
0: Il bro
1: from Chicago.
0: Che meraviglia!
1: Ma ve lo immaginate il Papa? Oh bro, 6-7, yes, fra 6-7.
0: Ma tu pensa a quelli che hanno visto il video in America, perché lui è statunitense,
1: sì.
0: Ovviamente l'hanno chiamato King Lion.
1: King Lion,
0: 6-7. Che meraviglia! Quanto siamo un po' blasfemi.
1: Sì, ecco qua, mi sa che arriva il Vaticano.
0: Chiediamo scusa.

0: di Taylor Swift si intitola Opalite qui su Radio Number One. Restate con noi, donne al volante, perché tra poco è in arrivo un grande anniversario.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Sledgehammer qui su Radio Number One dal 1986, 40 anni di questo brano, 40 anni anche del disco So, da cui appunto il brano è attratto. Arriva Sledgehammer, appunto, è il brano più famoso di questo disco, che però non doveva nemmeno far parte dell'album. Fu registrato quando la band stava già smontando tutto. Il batterista di Peter Gabriel però era già pronto ad andare via in taxi, l'aveva già chiamato. Però Gabriel disse: no, aspetta, perché ho ancora un po' di lavoro da farti fare. E quindi lo convinse appunto per registrarlo. Il videoclip di questa canzone è una tortura, diciamolo subito, una tortura fisica per Peter Gabriel, perché per realizzarlo in stop motion lui dovette stare immobile sotto una lastra di vetro per 16 ore consecutive. Una tortura per tutti, probabilmente. Ogni secondo richiedeva decine di micro movimenti filmati uno ad uno, una cosa incredibile. Però questo video fu il più trasmesso su MTV e anche il primo videoclip mai trasmesso da un canale tematico in Italia, quindi beh, tanta roba.
1: Assolutamente sì, e poi tra l'altro è estratto da un album, So, come giustamente detto prima tu, Agnes, che ad oggi risulta essere l'album più venduto di Peter Gabriel della sua discografia, ed è un album che al suo interno ha un botto di collaborazioni meravigliose, da Youssou N'Dour a Kate

0: Give Up. C'è anche la batteria, l'album considera che si apre con la batteria dell'ex Police Stewart Copeland.
1: Certo.
0: E da lì tu capisci qual è la grandezza che questo album deve avere. Poi anche il producer Lanois, Daniel Lanois, con cui ha collaborato Peter Gabriel, è stato molto molto bravo, perché ad un certo punto lui, non Lanois ma Peter Gabriel, non aveva più idee per poter scrivere nessun tipo di canzone, addirittura lo sigillò letteralmente all'interno dello studio di registrazione, chiuse la porta a chiave e da lì Peter Gabriel non uscì per ore e ore e ore, fin quando non ebbe poi le idee che ha incluso all'interno di questo meraviglioso album che oggi compie 40 anni.
2: Gli distrusse anche il telefono, un po' come una mamma moderna.
0: Sì, assolutamente sì. Questo è un episodio tra l'altro famosissimo. Loro andarono nei boschi che erano in questa casa, perché Peter Gabriel aveva acquistato questa casa di campagna, era sua già da qualche anno, e quindi decisero di andare lì lontano da tutto e da tutti, e ad un certo punto Lanois prese il telefono di Peter Gabriel di questo studio, andò nel bosco attorno a questa casa e lo ruppe in mille pezzi, perché sperava di stimolare una reazione e quindi stimolare anche la mente di Peter Gabriel, ed effettivamente ci è riuscito.
2: Bravo lui, bravo lui. Vedi che i produttori a volte hanno delle idee geniali quando gli artisti proprio non ce la fanno più. Grazie, grazie.
0: Ma servono a questo i Lanois, certo. I Rick Rubin, eccetera, cioè, servono proprio a questo.
2: Continuiamo con la musica, arrivano due da passerella, Lady Gaga e Dolci, Runway.

0: fa concludere la nostra prima ora insieme. Donne al volante con voi, Agnese e Alvise.
1: Ci siamo e ci saremo ancora fino alle 20. Restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerca.

0: qui su Radio Number One, sono in arrivo le news. Una buona serata a tutti voi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane. La Farnesina conferma che sono in stato di fermo. Gli attivisti riferiscono dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani chiede verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene nei casi delicati e di emergenza. Oggi portati in superficie il biologo ricercatore Federico Gualtieri e la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. I 4 corpi erano tutti insieme nella grotta a 60 metri di profondità. Tennis: Carlos Alcaraz dopo il Roland Garros salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero uno del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, a più tardi.

0: Giorgia Tiziano Ferro, superstar qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi. Siamo le donne al volante in una versione con l'accompagnatore, perché io sono Agnese e di fianco a me c'è Alvise.
1: Buonasera, buon pomeriggio e buona continuazione di ascolto su Radio Number One insieme a noi, che adesso vi portiamo all'interno del magico mondo di internet, perché effettivamente le cose stanno cambiando in quest'ultimo periodo, lo sappiamo perfettamente. L'intelligenza artificiale è ufficialmente entrata nelle nostre vite. Poi non so, per esempio Agnese, se tu hai fatto degli acquisti di recente di oggetti elettronici, ma gli ultimi aggiornamenti degli oggetti elettronici comprendono tutti l'intelligenza artificiale, quindi dobbiamo necessariamente abituarci.
0: Esattamente, ce la dobbiamo avere lì. Già WhatsApp, per esempio, ha quel pallino fastidioso che ti sei obbligato ad averlo, non lo puoi togliere in alcun modo. Ecco, ci dovremmo abituare per tante altre cose. Proprio di intelligenza artificiale parliamo, perché un po' quello che hai detto tu, cioè ci dobbiamo abituare a cose diverse, per esempio al fatto che Google non è più l'unico motore di ricerca per cercare cose, ovviamente. Non si va solo su Google, ti arriva il risultato, leggi due o tre robe ed hai finito. Assolutamente no, si fanno dei passaggi in più. Per esempio, si scopre qualcosa sui social network, TikTok, Pinterest, Instagram, eccetera, eccetera. Si chiede conferma a Google, si chiede un'ulteriore conferma a un sistema generativo di intelligenza artificiale e si va in negozio magari a toccare con mano il prodotto che hai visto, se è qualcosa di fisico, oppure insomma hai imparato qualcosa di nuovo anche grazie all'intelligenza artificiale.
1: Esatto, ci sono proprio dei dati anche che ci fanno capire quanto sta aumentando e quanto è già aumentato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. C'è questo dato dell'osservatorio Search in Italy 2026 che ci rivela che rispetto al febbraio del 2025, dove l'utenza, le persone utilizzavano l'intelligenza artificiale per il 19,6%, adesso siamo arrivati al 35,34%, quindi non dico che sia raddoppiata, però quasi.
0: Quasi, esattamente. In poco più di un anno. Tutto ciò magari per orientarsi proprio negli acquisti.
1: Eh sì.
0: Quindi chiedere ad un'intelligenza artificiale quale è meglio acquistare per... Io devo pulire il pavimento. Quale robottino per pulire il mio appartamento mi serve? Qual è il migliore? Lo chiedo all'intelligenza artificiale, che mette a confronto tutto.
1: Ma sai che l'ho fatto proprio ieri?
0: Ah, vedi?
1: No, ma giuro, l'ho fatto ieri perché devo aggiornare il mio computer con un modello diverso, perché il mio ormai è vecchissimo,
0: è datato,
1: quindi, esatto, e ho chiesto a ChatGPT ma che cosa mi conviene comprare, e ChatGPT mi ha fatto una roba fighissima, mi ha messo a confronto tutti i vari modelli e da lì poi ho preso la mia decisione. Cioè è veramente figa questa cosa.
0: Molto.
1: Il problema, qua lo dico per tutti quegli utenti che magari la utilizzano, fate attenzione, perché ChatGPT ha bisogno di avere almeno 3 conferme diverse prima di darti la risposta vera. Cioè capita molto molto spesso che alla prima e alla seconda volta, quindi al primo secondo tentativo, ti dia una risposta completamente sbagliata rispetto a quella reale. Quindi chiedete più di una volta la conferma.
0: chiedi ChatGPT, non mi prendere per i fondelli, mi raccomando.
1: Esatto.
0: E voi, qual è il vostro rapporto con l'intelligenza artificiale? Iniziamo da qui. 393-444-0444. Arriva il calvo più figo del mondo della musica.
1: Chissà se lui la utilizza l'intelligenza artificiale.
0: Secondo me sì.
1: Pitbull, I Know You Want Me. Ecco.

0: Samurai J con la sua Ossessione su Radio Number One. Alvise Agnese, donna al volante con accompagnatore, i vostri messaggi al 393-444-0444 inerenti all'argomento che abbiamo appena aperto, vale a dire l'utilizzo che voi fate dell'intelligenza artificiale. Abbiamo visto dai dati che rispetto a un 19% del febbraio del 2025 di utilizzo e di utenti che utilizzano l'intelligenza artificiale, adesso siamo arrivati al 35% e questa cifra è destinata ad aumentare esponenzialmente.
1: Esatto, e molti lo usano proprio per lo shopping. Sì. Sentiamo voi.
2: Ragazzi, io ormai ho scoperto Gemini da qualche mese e devo dire che è veramente, veramente comodo. Ovviamente va interpretato comunque, certo. Bisogna stare molto attenti. E, però ci faccio anche lunghissime chiacchierate in macchina, tipo giusto in questo momento gli stavo chiedendo le caratteristiche a confronto di due scaldabagni elettrici e... non potendo, essendo in macchina, non potendo guardare il cellulare, lui riesce a estrapolare comunque un sacco di informazioni, dettagli tecnici. Veramente una gran figata. Ciao Daniele da Brescia.
0: Se li sai utilizzare questi sistemi ti danno veramente una mano. Il problema è quando poi questi sistemi non riescono più ad essere utilizzati bene e quindi possono sovrastare quella che può essere la richiesta del singolo essere umano.
1: Esatto.
0: Quello è il problema.
1: Sì, ti sovrastano la mente, ti entrano dentro nel cervello e insomma...
0: Ah, l'hai letta la notizia che una ragazza è stata ricoverata per abuso dell'intelligenza artificiale? Non riusciva più a fare a meno dell'utilizzo del cellulare per parlare con l'intelligenza artificiale, l'hanno ricoverata addirittura.
1: È qualcosa di veramente incredibile.
0: È
1: però,
0: pericoloso.
1: Appunto, se non ti fai dominare dalla tecnologia, questo vale un po' per tutti i campi, in verità la tua vita può anche migliorare. Appunto, qui il nostro ascoltatore, il nostro Daniele, stava mettendo a confronto due scaldabagni elettrici grazie all'intelligenza artificiale. Infatti gli italiani usano proprio per lo shopping, la funzione principale per cui vengono apprezzati appunto questi sistemi è trovare il prezzo migliore, confrontare dei prodotti simili, restringere anche il campo a due o tre opzioni. Però attenzione, perché per più della metà, più del 64% degli utenti comunque va in negozio fisico per acquistare quello che l'intelligenza artificiale ha insomma consigliato.
0: E anche questa è una cosa bella che rischia di cambiare ogni giorno di più, perché poi ci sono tanti utenti che invece acquistano online e quindi non hanno neanche, come si dice a Milano, lo sbatti di andare fisicamente da qualche parte. Però ecco, questa è una cosa che potrebbe aiutare l'essere umano a riacquistare un pochettino di manualità e di voglia anche di convivialità con le altre persone, perché nel concreto se tu vai fisicamente da una parte parli con la gente, incontri la gente e quindi magari stai meno davanti il computer, davanti il cellulare
1: e non parli solo con una macchina, però vuoi mettere quanto è bello andare sul posto nel negozio e dire: ah, me lo immaginavo migliore su internet, allora ne compro un altro.
0: Quel bel profumo di scaffale
1: buono arriva Peggy Goo.

0: grande successo di qualche anno fa che ancora oggi ascoltiamo con tanto tanto piacere, chissà quante volte lo ascolteremo ancora quest'estate alle 18:20 su Radio Number One.
1: E ci sono anche i vostri messaggi, per esempio c'è chi ci scrive: io ho usato Gemini per trovare la valvola di carico dell'acqua della mia caldaia.
0: In queste robe tecniche guarda che sono potentissimi sti servizi.
1: Esatto, perché tu magari hai un elettrodomestico, un qualsiasi altra cosa, anche un po' obsoleto perché l'hai comprato 30 anni fa quando hai rifatto casa, non sai più come si chiama quel cosino che devi sostituire, allora dai tutte le specifiche a un'intelligenza artificiale e voilà, ti trova.
0: No, ma tra l'altro fa anche una cosa ancora più figa: se tu scatti una foto,
1: sì,
0: ci sono determinate intelligenze artificiali che ti identificano il problema analizzando la foto che tu gli stai mandando.
1: Sì.
0: Quindi ancora meglio.
1: Io ho curato una pianta così.
0: Addirittura?
1: Sì. Ah. Siccome già avevo la mia pianta un po' lì che stava un po' andando in paradiso, diciamo così, l'ho fatta resuscitare con i consigli, scattando foto con i consigli, voilà,
0: tra l'altro una guarda, nuova. Ha appena scritto di nuovo la stessa persona dicendo: bravo, ho usato una foto.
1: È bravo,
0: è quello.
1: Restate con noi qui su Radio Number One. Purtroppo l'intelligenza artificiale non potrà mai e mai risolvere il problema del traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista del l'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One, vediamo insieme quali sono gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Partiamo dalla 59, la tangenziale di Como, ci sono lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia dal bivio A59 A9 a Villa Guardia fino alle 17 di mercoledì 20 maggio. Incidente, attenzione sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo per la strada statale 36 del lago di Como e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. Sulla tangenziale ovest, incidente all'altezza dello svincolo per la Vigevanese. Sulla A22 code in direzione Modena tra Alavio e Affi, Lago di Garda Sud, a causa di un incidente. Sulla A1 Milano-Bologna, incidente tra la A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. C'erano già code proprio tra la A22 e Terra di Canossa per un veicolo fermo. Ulteriori code in direzione di Bologna tra Piacenza Nord e la A21 per lavori in corso. Sulla A14 Bologna-Ancona, il traffico è intenso in direzione Ancona tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Attenzione, presenza di animali sulla carreggiata nello stesso tratto. Ci spostiamo sulla A12, la Genova-Rosignano, c'è un incidente in direzione Genova tra Chiavari e Rapallo che causa code anche per veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est, sempre verso Genova. Sulla A1 Firenze-Roma, incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. E poi concludiamo col grande raccordo anulare, perché tra gli svincoli della via Nagnina e della via Tuscolana è in corso una riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione. La situazione permane fino alle 6 del mattino di venerdì 23 maggio.
0: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: se fuggi scattare una foto.
1: Elisa, amore è su Radio Number One, 18:31, ben trovati. Donna al volante con accompagnatore, Alvise e Agnese, la doppia A questo pomeriggio,
2: esatto.
1: In generale questa settimana.
2: ASAS, perché Agnese Spinelli e Alvise Salerno sono con voi per tutta la settimana. Abbiamo parlato in precedenza dell'intelligenza artificiale, dell'uso che noi ne facciamo, che insomma possiamo anche trarre dei benefici da questa intelligenza artificiale, e non siamo gli unici a pensarlo, perché attenzione, Malta, quindi il paese di Malta, diventa il primo paese al mondo a lanciare un programma nazionale di alfabetizzazione dell'intelligenza artificiale rivolta all'intera popolazione residente sull'isola. Cosa vuol dire? Che ci fanno dei corsi proprio per far imparare alla gente come usare l'intelligenza artificiale, regalando anche un bel abbonamento a ChatGPT.
1: Ma guarda, ti dirò, questa è una cosa molto molto buona, e soprattutto ci fa capire quanto gli altri paesi stiano facendo per far capire alle persone che effettivamente il futuro è quello lì. Noi, come sempre, come Italia, come Stato italiano, arriveremo al punto di lamentarci dell'intelligenza artificiale tra 15 anni, ancora
2: certo.
1: Non avremo capito assolutamente niente di come funziona l'intelligenza artificiale, e nel frattempo gli altri paesi non solo avranno l'intelligenza artificiale, ma avranno i robot che cammineranno per strada e ti diranno: fratello mio, come stai, amico? Cioè, insomma, saranno avanti anni luce, e noi ancora qui a lamentarci con il carro. Vabbè,
2: esatto, no, soprattutto non sapremo come non farci fregare, diciamo così, dall'intelligenza artificiale. Per esempio,
1: figurati,
2: quanti di noi guardano dei video online sui vari social e non capiscono che sono fatti con l'AI, che sono finti.
1: Ma tu già sei molto molto avanti, qua ancora dobbiamo capire come riuscire a risolvere il problema dei call center, cioè ancora siamo a questo livello, i call center nel 2026, quindi figurati l'intelligenza artificiale, no, dovranno passare almeno 20 anni per capire.
2: Ce la faremo.
1: Signora mia, signora mia.
2: Chissà, fortunatamente c'è la musica che ci salva, Lira.

0: Power. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, qui su Radio Number One.
1: Vogue.
0: Vogue. Dai che si gioca!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, sono bellissimi. Oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda di Alvise.
3: Siete pronti, signore e signori? La domanda è la seguente, lo faccio con il tono giusto.
0: Vai.
3: Quale mare separa l'Italia dalla Croazia? Il Mar Tirreno, il Mar Adriatico, il Mar Ionio oppure il Mare del Nord?
0: Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
4: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Città. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Oh, vedi, la radio è anche storia, lo sapeva, signora.
1: La radio
0: signora,
1: è la storia.
0: La radio è la storia.
1: Dei mezzi di comunicazione, almeno. Allora,
0: diciamolo.
1: Il presente, nostro, passato e futuro.
0: Il nostro Marconi che ha inventato questa cosa qui, che trasmette sul pianeta Terra. Poi adesso ci abbiamo tutti i device per ascoltare la radio ovunque siate sul pianeta Terra e non solo, anche nello spazio prossimamente. Quando qualcuno arriverà sulla Luna, chi può dirlo?
1: Presto, dicono, anche con gli occhiali.
0: Ma
1: direttamente.
0: Certo, famosi occhiali da radio.
1: Esatto, quelli.
0: Dopo ne parliamo dopo, a microfoni spenti. Allora, nel frattempo, salutiamo Adao, sì, c'è l'accento sulla, c'è quella virgoletta, come si pronuncerà?
2: Adao.
0: Salutiamo Adao Dossena di Castanduva, nello stato di San Paolo do Brasil. Ha visto?
2: Mamma mia.
0: Che dice, buona serata, vi ascolto spesso, mio nonno è nato a Cremona, ha visto? E mi ha mandato, pensi un po' lei, signor Gabriel, mi ha mandato l'immagine con la dichiarazione di Umberto Emanuele, re d'Italia, e il nome del nonno che era passato in Brasile, in Do Brasile, capito? Certe volte succedono delle cose strane.
1: Ha fatto il cambiange.
0: Il passaportange.
3: Gabro, ascolti, ho incontrato in giro per Milano due salmoni.
1: Sì.
3: E appena hanno sentito che forse lo chef Gabro tornava in cucina, sono saltati dalla felicità. Quindi sì, torni in cucina, signor Gabro.
1: Li ho visti che erano già sfilettati di là sul bancone. Ho detto, ma addirittura già pronti, no, devo solo metterli sul fuoco.
0: Io pensavo fossero saliti all'ultimo piano. Alex Warren.

0: canzone con la quale andiamo a chiudere l'appuntamento di questa giornata dell'Happy Hour, signor Gabo.
1: Che dire, signor Luchino, sarà un piacere ritrovarla domani insieme a tutti i nostri ascoltatori qui nel nostro locale. Ciao a tutti.
0: Assolutamente, come sempre si usa dire, mi raccomando, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, almeno voi. Happy
2: Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Musica che cerchi.

0: Fan, sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Number One Classic. Le 22 passate da qualche minuto e noi siamo pronti per iniziare il nostro viaggio, come ogni sera, da qualche sera a questa parte, insieme a me che sono Manuela Doriani. Tra le 22 e le 23 su Radio Number One, la storia della musica, un viaggio attraverso i pezzi iconici, più importanti, più rappresentativi dei decenni 70, 80 e 90, e noi partiamo proprio dall'inizio, diciamo dal 1972. Per darvi il benvenuti questa sera c'è Superstition, Stevie Wonder.
1: Number One Classic.

Non ci facciamo mancare niente neanche questa sera, e ve lo posso garantire assolutamente. Ho già dato un'occhiata alla scaletta di questa ora che trascorreremo insieme. Insomma, ci sono un sacco di ricordi che riaffioreranno sicuramente alla memoria per chi come me ha qualche anno in più. Siamo partiti subito, 1972, un pezzo storico di Stevie Wonder che tutti conosciamo molto bene, l'abbiamo riascoltato insieme. Superstition, il titolo, un capolavoro assoluto della musica funk, e un pezzo che è nato praticamente per caso, come molti di questi grandi capolavori. Sembra incredibile, però è assolutamente vero, cioè così perlomeno si racconta sulle storie che accompagnano appunto la nascita di questi pezzi che ascoltiamo in Number One Classic. Allora, dicevo, è nato in studio durante una jam session. Pensate quanto genio c'era tra i componenti delle band, i musicisti che ruotavano attorno appunto a Stevie Wonder. In questo caso Jeff Beck, il chitarrista Jeff Beck, hanno cominciato, erano in studio, l'amore per la musica li porta a strimpellare, no? In maniera apparentemente casuale. E strimpellando è nato proprio questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro Stevie Wonder suonò quasi tutti gli strumenti da solo, perché era un polistrumentista, e creando questo brano che inizialmente non doveva neanche essere suo, invece poi insomma è diventato uno dei suoi pezzi classici e più famosi. In arrivo i Police, quindi dal 1972 al 1983 ci avviciniamo ai giorni nostri. Wrapped Around Your Finger. You come-

La musica italiana non può mai mancare, mai mai mancare. Anche noi abbiamo scritto dei grandi capitoli della storia della musica. Alcuni sono arrivati anche oltre i nostri confini, altri sono rimasti tra i nostri confini, ma sono rimasti comunque veramente indelebili nella nostra memoria. Ligabue ce ne ha regalati veramente tanti, eh? Urlando contro il cielo è sicuramente uno dei pezzi più significativi della sua carriera, era il 1991. Che meraviglia, che emozioni splendide quando la fa dal vivo nei suoi concerti. Cioè, i concerti di Ligabue sono in tutto e per tutto un'emozione splendida, però quando parte Urlando contro il cielo è proprio una roba che vorresti, non lo so, cioè, ti senti esplodere dall'adrenalina, dalla gioia, dal cantare a squarciagola. È proprio un'emozione veramente splendida per chi ama ovviamente la musica di Ligabue. La Ligabue su Radio Number One, in Number One Classic, Harold Melvin and the Blue Note. Ritorniamo ancora agli anni 70 con If You Don't Know Me By Now.

0: Un grande successo firmato da Harold Melvin and the Blue Notes su Radio Number One, in Number One Classic, If You Don't Know Me By Now, un pezzo che ha avuto poi una seconda vita, no? Una seconda giovinezza nel 1989 grazie ad una celebre cover dei Simply Red. Sicuramente ricorderete anche questa versione che conquistò comunque la vetta delle classifiche di tutto il mondo, ma nello specifico quella più ambita, più prestigiosa, cioè quella americana di Billboard, e diventando appunto un successo mondiale ancora forse più grande dell'originale. Noi comunque abbiamo scelto l'originale per augurarvi ancora buona serata con Number One Classic. A tra poco.
1: Number One Classics. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Radio Number One Classics 1989.

buona serata da Manuela Doriani. Il nostro viaggio serale ormai è diventato una piacevole abitudine, da qualche tempo a questa parte lo facciamo insieme in attesa che ritorni la titolare di questo programma, ovvero Lilli, che io sono ben felice di sostituire, sono ben felice di fare la supplente in questo viaggio così bello che mi ricorda un sacco di cose molto belle, di momenti della vita molto belli. In questo caso siamo ritornati indietro al 1984, Don Henley con The Boys of Summer. Un dettaglio affascinante di questa canzone, appunto questo testo nostalgico e malinconico che parla non solo della fine dell'estate, ma è un po' una metafora, no, per la fine della giovinezza, per insomma riflettere sulla fine della giovinezza. Sarà per quello che mi sono emozionata tanto, perché la mia stata è già cominciato a finire già da boh, però ecco, nel senso, sì, del tempo che passa, insomma, della giovinezza che se ne va, era un po' quello che cercava di trasmettere Don Henley quando ha scritto questa canzone, The Boys of Summer, quindi non solo l'estate, ma proprio l'estate della vita, mettiamola così. Earth, Wind and Fire in arrivo su Radio Number One, After the Love Is Gone.

fare gli U2, U2, dipende se la vogliamo dire all'italiana, con questa canzone meravigliosa che si chiama One, la conosciamo tutti molto bene, era del 1991, contenuta in un album splendido che era Acton Baby, credo di conoscerlo a memoria praticamente tutto quanto dall'inizio alla fine. Abbiamo voluto riproporvi questa canzone che è una delle canzoni più iconiche, diciamo, degli U2, no? O U2 che dir si voglia. Il brano fu cruciale tra l'altro per la band perché stavano per sciogliersi, era un periodo in cui c'era maretta. Era un periodo in cui non si andava d'accordo per niente, erano a Berlino, avevano delle forti tensioni artistiche e questa canzone insomma evitò all'epoca appunto lo scioglimento, che sarebbe stato sarebbe stata una tragedia, diciamo, dal punto di vista musicale e artistico, non solo per loro ma anche per noi fans degli U2. Spandau Ballet, in arrivo Lifeline, questa è Radio Number

Number One Classic, tutte le sere tra le 22 e le 23 su Radio Number One, un viaggio attraverso i pezzi iconici e la musica, la storia della musica, anni 70, 80 e 90, Lifeline degli Spandau Ballet, un pezzo molto bello che abbiamo riascoltato appunto insieme col volume più alto che si può, perché a quest'ora i vicini potrebbero lamentarsi, quindi meglio andarci piano.

Era il 1975 quando Rod Stewart ci regalava questo pezzo meraviglioso che si chiama Sailing, un grandissimo successo discografico, forse uno dei più grandi di Rod Stewart, pubblicato appunto nel 1975. E tra l'altro c'è una curiosità, poi non si sa mai se sono vere o no, sono quelle cose che circolano su internet che io mi diverto a raccontarvi, però bisogna sempre vedere, bisognerebbe chiamare Rod Stewart e chiedergli se è vero, però a quanto pare lo rivelò proprio lui questo dettaglio su questa canzone, che è l'unica canzone che lui ha inciso da sobrio. Non che fosse un ubriacone, però aveva l'abitudine di farsi un cicchetto prima di iniziare le registrazioni in studio, e si trovava in questo studio insieme al produttore Tommy Dowd alle 10:30 del mattino in Alabama, una contea dove non si vendevano alcolici, e quindi lui era terrorizzato, a parte che erano le 10:30 del mattino, però insomma chi se ne frega, un ciupitino prima di iniziare a registrare, va bene, non importa, se quella è l'abitudine, se poi tutte le cose vengono meglio, allora bene così. E lui era terrorizzato dall'idea di cantare senza il suo drink, no? Un drinkino per calmare i nervi, e non si poteva fare perché appunto non c'erano alcolici, non erano in vendita, e invece fu costretto a farlo, e il risultato è diventato uno dei suoi capolavori che abbiamo appena ascoltato in Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Ariecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy, happy hour, number one.
7: Happy hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è